0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è rume?
2: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
3: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
4: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Bru, bru. Bruno Patrizio, amore mio, vieni qua sotto le coperte con me. Dai, c'è tutto caldo qui. Ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Bonesio. Ti aspetto.
2: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: Appena il momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Popolo di scombricolati, forza! Andiamo, che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti!
2: Che confusione sarà perché vi ascolto ogni mattina su Radio Number One. Buongiorno scombricolati, spingere!
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Primo giorno di pensione. Yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti.
2: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
3: Mamma mia, ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: È davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
2: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!
3: Gli scombriccolati del mattino!
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
5: Bagno 30?
4: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
5: No!
4: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
5: Era per la completezza di informazione.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da De Ninardi, come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Lo scenario meteorologico non cambia. In avvio di settimana la presenza dell'anticiclone subtropicale porta questa intensa e lunga ondata di caldo per il periodo sull'Europa centro-occidentale, con temperature che supereranno anche i 35-36 gradi tra Spagna e Francia. Anche sul nord Italia valori elevati, questo lunedì si toccheranno i 32-33 gradi in pianura padana, un tempo sempre in prevalenza ben soleggiato, con al più qualche annuvolamento del pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, ma senza conseguenze. Al centro sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature in ascesa con massime tra i 28 e i 32 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati, temperature stazionarie con massime tra i 25 e i 30 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Quando parlate voi, alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute, perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica, invece, riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao, Elena da Bergamo.
2: Buongiorno, scombriccolati. Mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è lunedì 25 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran, Trump frena sull'intesa, non c'è fretta, Hormuz resta chiuso. In vista nuovi colloqui in Pakistan, ma le posizioni restano distanti e Teheran non si fida, accettino le nostre condizioni. La guerra in Ucraina, giorno 1552, la vendetta di Putin, 90 missili e 600 droni su Kiev, 4 morti e un centinaio di feriti. Kiev chiede la convocazione del Consiglio di sicurezza ONU, colpiti ospedali, condomini, scuole e musei. Politica, 894 comuni al rinnovo, elezioni comunali alle 23, affluenza in calo al 46,3%, i seggi riaprono oggi alle ore 7, chiuderanno alle 15, l'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno, occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria. Per la cronaca, rientrate le salme dei sub italiani morti alle Maldive, oggi la prima autopsia, saranno sentiti i dipendenti dell'Università di Genova, i parenti delle vittime, diffuse le foto della grotta, probabile causa, un errore umano. Oggi ci sarà anche la prima enciclica di Papa Leone, un'etica per l'IA, alle 11.15 di oggi. I media vaticani trasmetteranno in diretta la presentazione della Magnifica Humanitas, prima enciclica firmata da Leone XIV. Falses Bolzano, precipita nel bosco con il trattore, muore un 35enne in Valpusteria, su un pendio a monte del paese di Falses. Il ribaltamento fatale per Manfred Gatterer, contadino di 35 anni, del posto. Sport in chiusura, calcio, 38esima e ultima giornata di Serie A, Roma e Como in Champions, Juve e Milan scivolano in Europa League. Questi i risultati: Verona-Roma 0-2, Lecce-Genoa 1-0, Milan-Cagliari 1-2, Torino-Juve 2-2, Cremonese-Como 1-4, il Napoli vince 1-0 con l'Udinese, chiude secondo, Parma-Sassuolo 1-0, Lazio-Pisa 2-1, Bologna-Inter 3-3, Fiorentina-Atalanta 1-1. Playoff di Serie B, il Monza vince a Catanzaro per 2-0, ritorno venerdì prossimo. Vela a Cagliari, America's Cup, Luna Rossa in fiamma a Cagliari, New Zealand è battuta, disastro nelle due partenze di giornata per il team Women & Young italiano che butta le ortiche, il grande sogno del match race. E questa era l'ultima notizia. Notizie a tutti, una buona giornata.

0: gli scombriccolati del mattino.
1: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombriccolati.
2: Ciao scombriccolati, sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
3: Amblastanga, picu picu tanga, amblastu, Marilu, la radio del mio cuore sei proprio tu. Number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
0: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Sgombricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori, anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
2: E da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo.

0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: Buongiorno Combricola, figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Bea fioi, so è ombretta. Migo abita 12 anni a Venezia. Grande Cipriani e garagion, ma non solo putei. Anche innamorai, via sto telefono e gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere. Così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione!

sgombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E cuffiette per ascoltare number one, capisci a mia?
2: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Ciao, che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
3: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la combriccola.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: sono le 7 in punto e questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le grandi

0: adesso va in Europa League, come il Milan, KO 2-1 col Cagliari. Tra i fischi di San Siro, vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli, il gol della bandiera della Cremonese, che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese. Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Francesco Gabbani su Radio Number One. Giungettore, Capricodino. La canzone nuova è molto molto carina, quella per l'estate che ci ha regalato, e l'abbiamo ascoltata per augurarvi ancora una volta buongiorno.
1: Ah, ma in questo giorno, cosa quello c'è? Del lunedì, che cambia ma resta sempre lo stesso, ma partiamo.
0: Partiamo con il nostro tromboscopo.
1: Sì.
0: Anzi, l'abbiamo chiamato così, però poi in realtà ci dice cose anche sul resto. Sì, non esiste solo il sesso nella vita di una persona.
1: Ah no?
0: Beh. Ah no?
2: Ah, esiste qualcos'altro? Sì, dai.
0: Allora, partiamo dall'Ariete, che avrà una settimana di ripartenze. Hai voglia di rimetterti in gioco, soprattutto sul lavoro. Attenzione a non essere troppo impulsivo nelle relazioni, qualcuno potrebbe non stare al tuo passo. Nel weekend, spazio a sesso e relax.
2: Vedi? Lo sapevo.
0: Toro, le stelle ti invitano a rallentare e a godere.

0: progetti, ciò che hai costruito. In amore torna un po' di serenità, mentre sul lavoro è il momento di consolidare piccole soddisfazioni in arrivo. Gemelli, se sei tra i protagonisti del momento, energia alta, comunicazione brillante, approfittane per chiarire situazioni rimaste in sospeso. Ottime opportunità, soprattutto a metà settimana. Vediamo io come vado io. Emotivamente intenso, questa settimana ti chiede di ascoltarti di più e di non trattenere ciò che senti. In amore serve chiarezza, meglio di no. Mentre sul lavoro meglio evitare decisioni affrettate.
1: Mi raccomando, Allora, Leone, torna la voglia di brillare. Sei carico, determinato, ma attenzione a non volere ancora sempre avere l'ultima parola. Collaborare sarà la chiave del successo nei prossimi giorni. Vergine, settimana pratica e produttiva. Riesci a rimettere ordine dove c'era caos. In amore però serve un po' più di leggerezza. Non tutto va analizzato. Bilancia, il mio segno, ho già letto prima, viene da ridere. Allora, profondità e intuizione sono le armi vincenti. Settimana intensa, soprattutto sul piano emotivo. Attenzione alle gelosie, non tutto è come sembra, ma ho letto lo Scorpione.
2: Bravo.
1: Ho letto lo Scorpione. Bravo. Adesso arrivo alla Bilancia, scusate, c'è confusione.
0: Meno male,
1: il cielo ti spinge verso nuove connessioni. Ottimo momento per socializzare e ampliare i tuoi orizzonti. In amore qualcosa si muove, forse anche inaspettatamente, vabbè.
0: Cosa si muove?
1: Non lo so.
2: Gli anaconda si muovono, Sagittario. Hai bisogno di movimento e novità. Questa settimana potrebbe portare cambiamenti interessanti, soprattutto se sei disposto a uscire dalla tua zona di comfort. Viaggi favoriti. Capricorno, focus sugli obiettivi, sei determinato e concreto, ma non dimenticare chi ti sta accanto. In amore serve più presenza. Buone notizie sul lavoro entro venerdì. Acquario, creatività alle stelle, idee brillanti e voglia di sperimentare. È il momento giusto per proporre qualcosa di nuovo. In amore segue la stint. Deve essere come il daino, come vedi il parabrezza. Bam, addosso.
0: Bam, addosso.
2: Pesci, settimana sensibile e intuitiva. Ok. Le emozioni guidano le tue scelte. Ok. Ma cerca di restare coi piedi per terra. Ok. Bene l'amore, soprattutto nel weekend. Ok.
1: Va bene.
2: Vabbè.
0: Ok. Vabbè, dai.

0: mia amica Prefi.
1: Sei in diretta, ti volevo dire, finito il disco. meno male, ragazzi, poteva dire uscire qualsiasi cosa da quella bocca, invece per fortuna è uscita una cosa carina. Allora, Gnar Scorclay con la sua. Sì, tesoro, voglio essere la tua amica prefe. Sì, non c'è problema. Puoi chiamarmi quando vuoi. Alle 8 e 12 minuti tra una figuraccia e l'altra, noi continuiamo a parlare dei migliori amici. Eccoci qua. Allora, sentiamo un attimo questo nostro ascoltatore che cosa ci racconta del suo migliore amico.
2: Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana. Allora, diciamo che per quanto riguarda l'adolescenza ho avuto parecchie conoscenze, parecchi amici. Uno solo, un vero amico con il quale era sufficiente guardarsi per capire cosa volesse uno dall'altro. Poi sono arrivate le ragazze, quelle che oggi sono le nostre mogli, e inevitabilmente diciamo che quell'idillio si è un po' è andato un po' scemando e ha lasciato posto giustamente a quello che sono le nostre famiglie. Ci siamo frequentati assolutamente, sempre d'accordo, sempre senza nessun problema, amici per una vita sicuramente, ma se devo scegliere l'amicizia, quella di una vita, inevitabilmente sicuramente quella con mia moglie. È dal 1983 che siamo assieme, che ci frequentiamo. Bello. Sono 34 anni che abbiamo attività assieme, per cui siamo soci assieme H24 e ogni tanto mi fa fare anche all'amore, per cui cosa chiedere.
1: Che carino.
2: Ciao, ragazzi.
1: Che bella questa cosa, in un mondo dove c'è tutta gente che racconta sempre che c'è qualcosa che non va, che no, storie finite, matrimoni naufragati, eccetera eccetera, quando senti un messaggio così,
0: un po' di positività, di ottimismo, di fiducia anche nel prossimo.
3: Pensavo di avere un'amicizia durava da 25 anni, ma quando ho scoperto che si è sposata 15 giorni fa senza dirmi nulla, l'ho cancellata. Basta.
1: Porca miseria, che stronzo. Buongiorno,
0: i miei migliori amici sono i miei migliori amici, sei miei amici, che ne so, tutti maschi, sono sei, li ha contati, che ho conosciuto al catechismo e alle medie, sono passati 35 anni, lo scrive Federico.
1: Federico, il mio migliore amico si chiama Francesco, lo conosco da prima di nascere, a lui devo letteralmente la vita, sono stato concepito grazie a lui, sono il quarto figlio, nato undicesimo dopo il terzo, attenzione che c'è un casino da Madonna, proprio perché un anno prima arrivò Francesco ed essendo i nostri genitori molto amici, il mio papà decise che avrebbe voluto anche lui un altro maschietto ed eccomi qua, 41 anni fianco a fianco Eric, non ho capito molto il terzo e l'undicesimo, però fa niente, non importa, cioè il papà ha deciso di avere lui perché ha visto i genitori di Francesco che hanno avuto Francesco.
3: Meno male che l'amico non ha comprato un'auto, sennò avrebbe preso un'auto anche lui, invece ha fatto un figlio anche lui ed è nato Francesco.
1: Guarda, non mi è chiaro esattamente come la storia del terzo e degli undici, però
3: il terzo degli undici praticamente cosa sono, il terzo e gli undici sono una cosa che
0: adesso
3: ci fa
0: parte
3: molto,
0: Super Quark,
3: molto,
0: l'hai
3: molto
0: evocato.
4: Stai zitta, grammofono!

0: Rita Ora su Radio Number One con Hit. Non ho calcolato il tempo di masticazione.
1: Come ha fatto Manuela a mangiare un uovo in 20 secondi,
2: secondi
1: e riuscire a parlare in diretta senza ingoiare il male? Come avrà fatto?
2: Incredibile, no. Il record è questo, eh? Ha ingurgitato un uovo sodo in 21 secondi.
1: Ma col guscio,
2: intero, col guscio, sì.
0: Col guscio, senza neanche sbucciarlo. Sì, sì, sì, sono, ci sono grandi abilità da queste parti. E, è uno sport canario, l'inghiottimento dell'uovo.
2: Sodo, sì.
0: Allora, siete su Radio Number One. Sei pronto, Patrizio,
2: sì,
0: per, il tuo,
2: sì,
0: per le tue notizie, viabilità e sì, poi focus e poi tutte
2: sono
0: corse.
2: Pronto,
0: tutte
2: sono
0: corse,
2: pronto,
0: a tra
2: sì,
0: poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Sfinge, Sfinge, ci sei?
5: Chi è?
4: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano, come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: senso sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Genova Voltri e l'allacciamento con la 7 direzione Genova. Spostandoci in Lombardia, corre sulla 9 la Lainate Como Chiasso all'uscita di Saronno direzione Como. Abbiamo poi rallentamenti e coda tre atti anche sulla 8 la Milano Varese tra allacciamento Fiorenza e lo svincolo Fiera Milano direzione Varese. Traffico intenso sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Soave e allacciamento con la 22 direzione Brescia. Rallentamenti sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Imperia Est e Armalitaggia direzione Ventimiglia, e ancora sulla 26 la Genova Gravellona Toce personale a lavoro con rallentamenti tra Vercelli Est e l'allacciamento con la 4, e ancora tra Casale Monferrato Nord e la diramazione Stroppiana Santià. Direi che al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
1: Senti, matto della Combricola, ma e la pedemontana?
0: Pedemontana, guarda, sto dando un'occhiata adesso, traffico regolare, nessuna criticità.
1: Quindi si gira di lì e si taglia tutto il traffico che c'è dalle altre parti. Suggerimento.

0: pinguini tattici nucleari. Per l'estate ci regalano una bella canzone allegra che si chiama Sorry, scusa, lo siento, su Radio Number One, nella combriccola dove torna Patromano con il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. È morto Maurizio Gozzellino. Aveva 91 anni. Chi è Gozzellino? È l'inventore del Crodino. La storica bevanda analcolica è stata lanciata nel 1965, tra l'altro un anno a me molto caro. A renderlo noto è il centro studi di Crodo, il paese del Verbano Cusi Ossola, da cui il celebre analcolico prende appunto il nome. Nato a Crodo, si chiama appunto, come detto, Crodino. Nato nel 1935 a Saluzzo, in provincia di Cuneo, Gozzellino si è trasferito per lavoro in Valle Antigorio, dove ha messo a punto questo mix di erbe aromatiche che poi sarebbe appunto divenuto la ricetta del celebre aperitivo. La produzione della storica bevanda analcolica bionda, come si dice nelle pubblicità di questo Crodino, iniziò esattamente il 28 luglio del 1965, diventando iconica insieme alla sua bottiglietta. Dalla fine del 2023 viene prodotta a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. I funerali del suo inventore, Maurizio Gozzellino, si svolgeranno domattina a Rivoli, in provincia di Torino. Pillole di sport: Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus che si devono accontentare dell'Europa League. Torna in Serie B purtroppo la Cremonese, si salva il Lecce. Questi gli ultimi verdetti del campionato di Serie A, però in copertina ci sono anche, purtroppo, dobbiamo aggiungere, i disordini che hanno preceduto il derby Torino-Juventus, con un tifoso bianconero 45enne ricoverato in codice rosso e già stato operato per trauma cranico. Gara che ieri è stata ritardata di circa un'ora, feriti anche 4 poliziotti, ci sono stati dei fermi, degli arresti. Nella finale d'andata invece dei playoff per salire in Serie A, il Monza ha vinto 2-0 a Catanzaro, complimenti ai brianzoli, manca ancora il match di ritorno. Nelle semifinali d'andata dei playoff di Serie C, 1-1 ottimo del Brescia a Salerno. Formula 1, un super Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto Gran Premio consecutivo. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Per quanto riguarda invece Russell, compagno di squadra di Antonelli, ritiro quando era in testa alla corsa per problema tecnico. Giro d'Italia sul traguardo di Milano, vittoria per il norvegese Lavik. Nessuno scossone in classifica generale con Vingegaard che rimane in maglia rosa. Oggi riposo. Basket, stasera a Brescia gara 5 decisiva contro Trieste nei quarti dei playoff scudetto. Chi passa affronterà Milano in semifinale. Chiudiamo con il tennis, primo turno al Roland Garros di Parigi. Nel tabellone maschile avanti Sonego e Cina, eliminato Bellucci. Tra le donne, out Bronzetti. A momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I

0: prendiamoci per mano e andiamo in Malesia.
1: Andiamo in Malesia,
0: sì, perché andiamo, c'è il First World Hotel and Plaza, che è diventato il più grande hotel del mondo per numero di camere. Indovinate quante ce ne sono?
2: 2000.
0: Non lo so. Di più.
2: 3000.
0: Di più.
2: E cos'è, un paese?
0: È una comunità, sì, 7351 camere.
1: Mi porta l'acqua, come la vuole, fredda o calda, gliela porto calda comunque.
0: Sì, ragazzi.
1: Esattamente.
0: Praticamente è una città. Sono distribuite in due torri, si tratta di una struttura imponente, ovviamente, che sorge all'interno di un grande polo turistico a una cinquantina di chilometri dalla capitale Kuala Lumpur. E ragazzi, al di là di questi mega hotel...
1: Ma è bello?
0: Io ho visto le foto, vai, dall'esterno sembra anche carino, è mastodontico.
1: Pensa alla manutenzione, le pulizie, quanta gente ci lavora in quel colosso lì.
0: Non lo so, centinaia di migliaia.
2: 10.000 persone almeno.
0: Sì, anche di più forse, anche di più. Allora, quali sono i requisiti che non devono mancare, che poi magari verificate anche, anzi sicuramente verificate di persona, quando siete ospiti in un hotel?
2: Se è quello lì, l'ascensore.
0: Di sicuro, perché esatto, sono queste due torri altissime, l'ascensore. Oltre all'ascensore, quindi comunque alla comodità di arrivare alla camera, ovviamente se non siete al piano terra, quali sono gli altri requisiti?
1: C'è gente che vaga da anni cercando di uscire.
2: Dove l'hall?
1: Che miseria. E che ridere. No, per me il requisito fondamentale, poi non mi interessa insomma che sia di lusso, chi se ne frega, l'unica cosa è il bagno in camera. Io sono capitata solo una volta con il bagno condiviso, ho avuto un'esperienza terribile che vorrei tanto raccontare, ma non trovo le parole per farlo usando un linguaggio radiofonico.
2: Sì, e siamo vicini all'idea di un coprolite.
0: Mamma
1: vabbè
0: mia.
1: Ecco, e niente, quindi l'importante è che ci sia il bagno in camera, che è un bagno che utilizzo solo io e basta.
0: Insomma, quello però solitamente presente.
1: Guarda, non lo so come mai non ho prenotato io, eravamo a Valencia con due mie amiche, sono riuscita a prendere questo hotel con un bagno condiviso e no, non ce la posso fare. No.
2: Hai ragione.
0: Perché nella condivisione hai trovato il bagno sporco, insomma. La verità è quella, sì. Va bene, può capitare. Dai, per me la pulizia, nel senso è chiaro, se trovi un po' di rumenta, come si dice in senese, un po' di rumenta lì, insomma, la cosa ti fa arricciare il naso. E anche il bagno deve essere praticabile, comodo, al di là della condivisione, che ovviamente è un requisito fondamentale, però... un bel vano doccia.
1: Tu Sergio, cosa vuoi nella tua stanza d'albergo?
2: Allora la cosa importante di un albergo secondo me è il concierge.
0: È il concierge?
2: Sì, deve essere lui.
0: Concierge?
2: Deve essere lui. Tu quando arrivi lui deve fare tutto quello che serve, ti deve mettere in condizione di non sbagliare l'ascensore. Io sono spastico in quella cosa, sono imbranatissimo in tutte le situazioni. Questo mi deve guardare, mi dice lì a sinistra, sali, vai tranquillo.
0: Ma no, un altro requisito, il frigo bar. Che dici?
2: No, costa troppo.
1: Costa troppo. Quando lo apri parte la lampada. Mi riempio di birra.
2: Esatto.
1: sì. Allora, 393-444-0444, sentiamo voi. Ma quella del concierge l'hai detta perché sei una persona orribile o l'hai detta perché è davvero così?
2: No, perché sono imbranato. Quando mi dicono, ecco la sua camera. Ma dove?
3: In Guyana.

0: titolo di questa bella canzone di Tiziano Ferro nella combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Lost My Imagination, sono i Cranberries, era il 1999 per questa grande canzone di Radio Number One. Ho solo una piccola curiosità sui Cranberries più in generale, che all'inizio non si chiamavano così. Il loro primo nome era The Cranberry Sauce, come che tradotto sarebbe la salsa di mirtilli rossi praticamente. E poi non so come mai, però hanno un gioco di parole un po' assurdo e quindi hanno deciso dopo un po' di insomma di diventare solo The Cranberries, di togliere la salsa e far restare solo i mirtilli rossi praticamente.
1: Meglio.
0: Diciamo. Allora, sono le 8:45. Patrizio ci ha portato in Malesia.
2: In Malesia, Malesia, perché c'è questo mega hotel che ha ben 7.351 camere, distribuite in due torri, è il più grande del mondo. E a proposito di hotel, visto che si sta propinquando anche la stagione estiva, vi stiamo chiedendo quali sono i requisiti che non devono mancare, che poi verificate di persona quando siete ospiti proprio in una camera di hotel.
0: Sentiamo.
3: Io non ho dubbi, ragazzi. La pulizia, assolutamente, perché mi è capitato viaggiando che le camere non erano particolarmente pulite, soprattutto il bagno poi, assolutamente, quindi requisito che non deve mancare per me è la pulizia, assolutamente.
0: Siamo d'accordo con te. C'è un altro messaggio di Bart, te lo vuoi leggere?
1: Sono d'accordo con quello che avete detto, aggiungo le tapparelle finestre in quanto mi piace dormire senza un filo di luce, spesso copro pure il LED della TV. Buon inizio settimana, Bartolomeo.
2: Bartolomeo è come me. Anche a me dà fastidio persino il LED del televisore, ti giuro. Io non riesco a dormire.
1: Io dormo con la TV accesa.
2: No. TV spenta, LED spento e tapparelle tirate giù in modo che non filtri nemmeno un filino di luce.
1: Tutto buio. Com'è questa storia che deve essere tutto buio?
0: Non lo so com'è. Ed è così. Se no non dorme, Patrizio.

0: Bellissima, sono Blanco e Elisa insieme, si chiama Ricordi su Radio Number One, dove stiamo parlando di hotel. Quali sono le caratteristiche di una stanza d'albergo che non devono mancare, insomma, che sono fondamentali per voi? Io vorrei una cura nel dare le stanze, scrive Tiziano. Mi è capitato di arrivare a mezzanotte in un hotel e ricevere una stanza, ma quando sono entrato era già occupata. Per fortuna era un mio collega e non un estraneo, se no chissà cosa capitava. Questo è successo ad Amsterdam.
1: Succedono tante cose strane ad Amsterdam, dai, si sa, dai. Stiamo lì a guardare il pelo nell'uovo, dai, su.
2: Cosa succede? Buongiorno, buongiorno a tutti voi dal vostro Erminio Giraudo di Casa Cupiedo. Noi avevamo un'agenzia immobiliare, l'abbiamo trasformata in una sorta di agenzia di incontri, mantenendo vivido la possibilità di trovare il proprio partner in modo affettivo ed effettivo. Noi, questo, visto che state parlando di camere d'albergo, abbiamo delle camere a disposizione.
1: Fantastico.
2: Cercate di capire l'antifona.
1: Sì, capiamo.
2: Allora,
1: capiamo.
2: Abbiamo una 236. Proponiamo donna elegante, vista mare emotiva, qualche rumore notturno, ma ottima accoglienza.
1: No, qualche rumore notturno.
0: Per rumore notturno.
2: Lei ogni tanto gli capita.
1: Ah, ok, quelle cose lì.
2: Poi c'è una 341, lui 45 anni, recentemente ristrutturato, frigo bar pieno, ma poca pressione affettiva.
1: Importante che sia frigo bar. Esatto, brava.
2: Al limite chiamate giù alla reception. 432, uomo romantico, formula bed and breakfast, ti offre tanto, check out alle 11.
1: Ok.
2: Alle 11
1: menare. Sì.
2: E poi abbiamo dannatamente meravigliosa camera 721, donna deluxe, vista tramonto, richiede manutenzione costante, complimenti giornalieri.
1: Mi interessa questa 721, interessante, interessante.
0: Combiniamo l'appuntamento.
2: Cerchiamo di combinare. Quanto prenota? 15 giorni?
1: Sì, al minimo.
0: Sei sicuro?
1: Sì.

0: Friends, la voce bellissima di Jess Glynn. Non so che cosa abbia scatenato. Jess Glynn è un ormone primaverile. Che cosa è che vi è partito con Jess Glynn? Che sentivo delle cose.
1: Meno male che...
2: quella foto di quei capelli ricci.
1: Ricci, lui impazzisce per i capelli ricci.
0: Impazzisce per i capelli. Jess Glynn ha i capelli grigi.
2: Da quella foto che capelli ricci. Lo so, c'era quella foto.
1: Ogni riccio un capriccio.
0: Mamma ragazzi, che meraviglia. E niente, adesso bisogna trovare un modo per spegnerli. Speriamo di trovarlo.
2: Ti maledico! Ti maledico!
3: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15

0: mettere infatti i bagni delle donne.
1: No, perché quello è un tema, perché quando tu ti fermi,
0: diverso,
1: no?
0: Ma è un tema.
1: Esatto. Allora, quando vai nei posti dove ci sono le donne, chiaro, noi andiamo sempre in bagno, quindi dobbiamo aspettare un sacco, gli sì uomini non ci. Però a volte poi becchi anche gli uomini che vanno nei bagni delle donne perché sono più puliti. Mm. E quindi il vero tema, io credo che sia quello, cioè di lasciare uomini il bagno pulito, non tanto il resto. Allora, vi diciamo che tutto questo è successo all'ITS Ita Academy, la cittadella dello studente di Grosseto, dove appunto sì sono state inaugurate nuove toilette gender neutral.
0: Ultimo messaggio.
2: Io sarei assolutamente favorevole all'inclusione totale di chiunque, però in questo caso chi verrebbe penalizzato secondo me sono le donne, perché gli uomini quando vanno in bagno non è che, per quanto possano fare attenzione, non la fanno mai l'attenzione, quindi diciamo che una donna che poi per forza si dovrà sedere dove casomai è passato un uomo prima non allora è proprio piacevolissimo, quindi no, io sono sempre dell'idea che il bagno delle donne debba essere il bagno delle donne, punto e basta. Poi quello degli uomini può essere di chiunque, ma quello delle donne deve rimanere delle donne.
0: Però lì fa un discorso diverso a tutela,
1: di
0: genere, diciamo così.
1: No,
0: sì, di
1: allora,
0: genere,
1: io infatti non voglio scendere in particolari perché il problema
0: meglio
1: è vero,
0: no,
1: no, nel senso che stai nei bagni degli uomini, no, io di solito per esempio vado super attrezzata, no, quindi ho un sacco di cose per disinfettare, sì, ma per terra oh ragazzi,
0: vogliamo parlare,
1: cioè,
0: io apro
1: la porta, sì, guardo, sì, e dico no, anche no, e quindi cioè, aspetto che si liberi qualcosa, diciamo, di meno, capito?
0: Che brutta immagine.
1: Lo so, però questa è la realtà. Che dobbiamo fare? Sospesi ancora, non si può fare nulla per il momento.

0: Eccola qua, Sabrina Carpenter con le Tears. Allora, vi appassiona anche il tema dei bagni. Siamo all'ITS, cittadella dello studente di Grosseto, dove sono stati inaugurati i bagni gender neutral. Quindi un po', diciamo, per fare una cosa carina fuori dai bagni, lanciando il tema dell'inclusività. Che cosa hanno pensato di fare? Di mettere, non so, la figura di Batman, quello di Zorro, insomma, come dire, non importa chi sei, come sei, insomma, i bagni sono aperti a tutti. A me, io dico, magari la cosa da scrivere è scontata sotto, purché insomma rispettiate l'igiene, le cose.
1: Non sono tutti d'accordo,
0: no,
1: c'è anche qualcuno contro, sentiamo.
2: Ecco, poi mi è venuta un'altra idea. A questo punto, invece di scrivere maschio, femmina, Zorro, la sirenetta, tutte queste cazzate, basta mettere un bel pene e una bella vagina, così tu ti puoi sentire anche una giraffa. Ma se hai il pene devi andare dove sta il pene, se hai la vagina, anche se poi ti senti uno scaricatore di porto, hai la vagina e vai dove c'è la vagina. No, sarebbe

0: meglio.
1: Beh, questa, questa è l'opinione, non lo so. Se puoi, questa è comunque una distinzione a livello tecnico, quindi a livello tecnico del come si espleta la funzione. Cioè, perché allora, lasciare libero tutto, uno può tranquillamente semplicemente comportarsi bene.
2: Esatto,
1: lasciare pulito
2: senza...
1: è morta lì.
2: No, questo è per quelle diciamo per le persone che non sono, diciamo, non rientrano né nelle categorie degli uomini né delle donne, no? Sì. Quindi sono magari.
1: Però lei dice in fondo, poi uno può sentirsi
2: fisicamente,
1: in modo, c'è qualcosa che li differenzia. Questo è un punto di vista. Sentiamo l'ultimo.
3: Ma con tutta sta tecnologia, fare i bagni con i sensori a terra, che quando uno la fa fuori parte una secchiata d'acqua, così lava tutto
2: bravo.
3: Ciao Roberto.
2: Allora io appoggio, perché secondo me no, allora posso dire quelli che hanno sempre gli omini delle pulizie, allora tu entri ed è fantastico, perché vai veramente, i bagni sono puliti, puliscono, e anzi non ti mandano dove ci sono i bagni sporchi e ti dicono no, vai di là che c'è il bagno
1: non
2: pulito.
1: Non sempre c'è questa situazione.
2: No,
1: però,
2: non sempre purtroppo, e a volte veramente sono più in Italia, perché devo dire che all'estero sono più bravi.
1: Sempre noi sporcaccioni. Mi piace molto l'idea alla Squid Game, con il tipo con il sensore che se tu lo fai fuori, bam, ti arriva una
2: secchiata
1: d'acqua.
2: Bello,
1: dai. Bene, dai.
2: Rimanete lì, tra poco cambiamo argomento.
1: Sì, cambiamo argomento.
2: The Journalist.
4: The Journalist. Gli spacca notizie. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
5: Buongiorno mattina!
4: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
5: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
4: E anche tuo.
6: Ma buongiorno!
4: E anche tuo.
7: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
4: E tuo.
8: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
9: Pronto, Manu?
10: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
9: Ma ci siamo o no?
10: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
4: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è

0: One Meteo.
1: Buongiorno a tutti, nuovamente un'occhiata alla situazione meteo di oggi sull'Italia. Domina l'anticiclone subtropicale, la giornata sarà contrassegnata da un tempo tipicamente estivo con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto al sud, su Calabria e Sicilia centro-orientale, ci saranno dei temporali a sviluppo diurno. In pianura padana temperature anche fino a 34 gradi. Le previsioni per domani sono tutto sommato uguali, con l'anticiclone sempre presente. Attenzione, mercoledì potrebbero esserci i primi cambiamenti con la pressione in lieve calo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: singolo di Alex Warren, si intitola Fever Dream. Intanto preparatevi perché tra poco giocheremo con voi. Allora, a Verona, intanto adesso a The Journalist vi portiamo a Verona, dove è successo qualcosa che, attenzione, potrebbe aprire strade che fino ad ora, diciamo, sono sempre state un po' recepite, un po' male solo all'idea che si potessero aprire.
1: Certo.
0: Intanto partiamo da questa notizia che a Verona mancano i sacerdoti e allora la Chiesa corre ai ripari e cosa fa?
1: Apre alle donne. Attenzione, perché questo è un dibattito che va avanti da tanto tempo nella Chiesa. Non fa il passo successivo verso il sacerdozio femminile, però il Monsignore, si chiama Monsignor Falavegna, che ha provato a lanciare questa iniziativa, spiega bene: non si parla di sacerdozio femminile, ma di un ruolo che loro definiscono di esercizio del ministero di lettrice, sostanzialmente fare alcune cose che fa il sacerdote, ma non essere realmente sacerdote. Dunque questa facoltà è estesa anche alle donne. Certo è che questa mossa evidentemente farà discutere, no? La gente poi sarebbe d'accordo o no, secondo te, su questa cosa?
0: Sai che non lo so. Allora, intanto è una notizia che c'è la crisi delle vocazioni. Io non sapevo che, insomma, ci fosse una crisi delle vocazioni, quindi evidentemente in questo momento è così. E ha investito non solo, diciamo, altre città in Italia, ma anche la diocesi di Verona, che appunto ha deciso di aprire alle donne e ai laici, proprio nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Ma io dico che alla fine, oddio, bisogna un po' uscire dal retaggio culturale del sacerdote, uomo, eccetera, perché poi sai, ti immagini, non so, vedere una donna che ti... Non lo so, secondo me è la stessa cosa, però... bisogna farci, diciamo,
1: comunque,
0: l'abitudine.
1: Per dare qualche numero, la diocesi di Verona conta 380 parrocchie, non sono poche, la provincia di Verona è piuttosto grande, con 600 preti, dunque un paio giusto per parrocchia sono pochi. Nel futuro si prospetta che ce ne siano sempre di meno. E hanno un problema. Allora, da una parte mi piacerebbe capire il perché, evidentemente non attira più, c'è una crisi delle vocazioni, non attira più questo percorso. Dall'altra c'è il discorso del sacerdozio femminile, secondo me siamo molto molto distanti. La gente, secondo me, ma sarebbe anche interessante capire questo. Secondo te la gente, uno che va in chiesa normalmente sarebbe così contro a questa rivoluzione?
0: Guarda, secondo me solo una questione d'abitudine, perché è vero che esiste da tempo un dibattito sul sacerdozio femminile. Secondo me dipende dalla figura che c'è, perché ci sono tanti sacerdoti, devo dire, che saranno, cioè, voglio dire, secondo me alcuni sono lì per caso. Però perché sai, a volte quando tu ti affidi, non so, vai a sentire una messa o vai, insomma, ti aspetti dalla figura del sacerdote qualcosa di importante,
1: uno stimolo,
0: non tutto di omologato, cose, capisci, già un po' troppo. Secondo me questo ha anche allontanato molte persone dalla figura.
1: E secondo te le donne potrebbero dare qualcosa in più in questo senso?
0: Secondo me sì, perché sono in questo momento storico, diciamo, sicuramente chi lo fa più spinte dalla reale diciamo vocazione.
1: Però
0: no?
1: Il Vaticano secondo me non
0: si lo
1: muovono,
0: so, sai che Papa Francesco un po' aveva però
1: aveva messo lì la discussione, però secondo me si è fermate, siamo molto lontani dal sacerdozio femminile, io credo. Però questi ruoli
0: chiediamo ai nostri ascoltatori: voi sareste favorevoli o no alla figura femminile nel mondo della Chiesa? Quindi sacerdoti, uomini non ce ne sono più, arriverebbero le donne, vi piacerebbe sì o no?
1: Tra poco giochiamo comunque.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Chissà se l'avrà ritrovato il marito, ma sì, dai, è passato un sacco di tempo, sarà tornato sto uomo. Allora preparatevi perché siamo pronti per giocare con voi.
1: Prontissimi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se sarete velocissimi vi regaleremo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo.
1: 393-444-0444 per partecipare. Scrivete il vostro nome solo con WhatsApp e la risposta per esteso a questa domanda. Attenzione: dove si trova la città di Petra? Pakistan, Giordania, Siria o Libano?
0: Facile!
1: Andiamo!
2: The Journalist.

0: protagonista della nostra grande canzone Rick Astley, Together Forever. Allora, qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio, siamo pronti per andare a salutare la nostra amica vincitrice.
1: Che si chiama Lenuta, nome molto originale, che viene da dove? Buongiorno.
2: Buongiorno, viene dalla Romania.
1: Viene dalla Romania.
0: Ciao, Lenuta. Ah, bello però.
2: Che in realtà si scrive Lenuta, ma si legge Lenuta.
0: Lenuta?
2: Lenuta.
1: Lenuta.
0: Va bene. Grazie per averceli detto, perché noi infatti avevamo già sbagliato subito. Lenuta.
1: Allora, ha risposto correttamente dove si trova la città di Petra in Giordania. Brava. E quindi avrai questi due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno. Unica tappa italiana, Radio Number One. Sì. Radio ufficiale, davvero un grandissimo evento. Che cosa stai facendo in questo momento, Lenuta?
2: Allora, mi sto allenando e nel bel mezzo dell'allenamento ho sentito che c'è questo concorso, ho detto ci provo, anche perché coro che è in pratica dietro casa mia e meno male.
0: Infatti hai fatto benissimo, perché visto sei stata velocissima, lei mentre lì che s'allena,
1: insomma, ma riuscita... perché cosa si
0: Ma immagino così per tenersi in forma, giusto?
1: Magari devi fare una
2: ho un obiettivo ben preciso, la verticale entro il 24 di agosto, che compie 42 anni.
0: La verticale?
2: Sì.
0: Ah, ma come mai ti sei data questo obiettivo, scusami?
2: Non lo so, mi è entrata dentro questa fissa, ho detto io ci devo provare, ci devo arrivare, adesso vediamo.
1: Cioè, ma nel senso, però, la verticale,
0: capito,
1: nel senso
0: la verticale, che va sul verticale, tipo,
2: sì. Ah, no, sì, pensavo sì, perché sulle mani che... almeno per 10 secondi, non so se ci riuscirò, ma
0: scusa, e poi a chi farai vedere che sai fare la verticale, scusa?
2: A me stessa.
0: Ok, fai dei video,
1: li metti sui social e lanci una nuova moda, la verticale in un mese.
0: Beh, ma insomma, no, chi fa yoga, queste cose così, la verticale la fa. Sì.
2: È molto difficile, certo. Anche se sembra semplice, non lo è.
1: No, ma tu l'hai mai fatta in vita tua? Magari quando eri
2: molto assolutamente
1: più...
2: no.
1: Vedi? No. Quando facevo ginnastica artistica facevo la verticale. Adesso non ne sarei più capace, per esempio.
0: Però, vabbè, ma lei sento che però è bella determinata, certo. Quindi secondo me riuscirà assolutamente. Allora, Lenuta, intanto noi ti facciamo tanti complimenti, perché ti porti via questi due biglietti per il concerto di Conan Gray il 3 di giugno. E con chi andrai?
2: Se avrà piacere, mio marito.
0: Ah, ecco, beh, secondo me se gli fai vedere la verticale...
1: Lenuta, tra di noi.
0: Capito,
1: fagli vedere la verticale come sai fare tu, vedrai che lui viene al concerto, dai. Ciao, Lenuta.
2: Proverò a convincerlo, va grazie.
1: Bene, ciao.
0: Buon divertimento.
2: Grazie.
0: Ciao e complimenti. Grazie. Che bello però. Verticale. Dai, proviamo anche noi.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Stai pensando anche tu la stessa cosa? Allora, Maroon 5, amici, mi mandate dei rimedi per la tosse? Sai quelli della nonna?
1: Sì.
0: Dai, rimedi per la nonna.
1: Arrivano. Il miele c'è sempre, ma l'hai
0: preso. Vabbè, il miele l'ho preso. Cioè, io per esempio a casa ho le gocce imperiali, no? Ho letto che se metto qualche goccia imperiale... Le gocce imperiali con i limoni, ci starcenzi. Ma tu non ce l'hai?
1: Io no, le gocce...
0: Che bresciano sei?
1: Sembra un'arma di Gigaro Bodacciaio.
0: No, gocce imperiali! Tu le metti nel latte, capito?
1: Sì.
0: Allora, no, in realtà tra poco c'è in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi?
1: E poi situazione, licenziamento, ricorso, la situazione è questa, impiegata neomamma si addormenta sul divano in azienda e viene licenziata.
0: Ma come si fa?
1: Lei ha fatto ricorso,
0: certo.
1: E indovinate un po' chi ha avuto ragione?
0: Lei?
1: Lei, assolutamente.
0: Scusami. Giusto, dai, tra poco entriamo nel vivo della vicenda qui a The Journalist.
2: The Journalist. Quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Milano, 2 minuti a mezzogiorno, arrivano le notizie qui su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia con temperature che anche nelle prossime 48 ore supereranno abbondantemente i 30 gradi sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città del vecchio continente pronte a registrare temperature agostane. In Francia la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti, inclusa la capitale Parigi. Anche qui sono attese temperature attorno ai 35-36 gradi. Investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici, morti sul colpo, 2 lavoratori zootecnici di 24 e 26 anni. È accaduto a Roncoferraro, nel Mantovano. Il furgone si è poi ribaltato in un fosso, il conducente di 68 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Elezioni amministrative in 894 comuni con 6 milioni e 600 mila italiani chiamati alle urne. Il primo giorno ha registrato un'affluenza al 46,3%, ovvero 4 punti meno rispetto all'ultima tornata elettorale. Questa mattina seggi che hanno riaperto alle 7 e chiuderanno definitivamente alle 15. Ospedale di Piacenza chiusa l'inchiesta sul primario di radiologia, avrebbe compiuto abusi sessuali anche per 10 anni. Il professore Emanuele Micheletti, secondo gli inquirenti, avrebbe abusato in particolare di colleghe e infermiere. Chiudiamo con il tennis, in corso il primo turno al Roland Garros di Parigi. Ieri nel tabellone maschile avanti Sonego e Cina ha eliminato Bellucci. In questo momento è in campo Matteo Berrettini, siamo ancora nel primo set contro l'ungherese Fuksovics. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
4: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: ragazzi, insomma, inshallah. Sono le, sono le 12:03. Che devo fare?
1: Ascolta, ma siamo al chiuso. Siamo chiuso.
0: Ma lo so, ma mi sento un
1: metro e mezzo l'uno dall'altro, ti metti gli occhiali da sole.
0: No, no, vabbè.
1: Ho capito
0: adesso
1: che per alcune persone posso sembrare un po' io il sole con i miei raggi. Insomma, che io sono.
0: Ma quale sole?
1: Però non
0: una
1: così
0: sola,
1: tanto,
0: no? Sole.
1: Non così, appunto.
0: Ma
1: non
0: che
1: così
0: sole?
1: Da mettere gli
0: no,
1: occhiali.
0: No, vabbè, ma perché mi dà così riposo, no? Secondo me stai bene, ti metti. Allora, siete con Fabiano e Claudio. Oggi siamo tous les deux in diretta da Bergamo. Allora, andiamo a Varese.
1: Varese, allora, è finita in tribunale questa querelle tra un'impiegata, ok, e l'azienda dove lavorava, appunto a Varese. La donna, da poco diventata mamma, era stata pizzicata dai suoi superiori, addormentata su un divano degli ambienti della ditta. La donna è stata licenziata, ma il buon senso, un po' di cuore, due parole.
0: Ma un po' di cuore, un po' di ragionevolezza.
1: Ragionevolezza, cioè,
0: voglio dire, scusami.
1: Dove sono finite? Non
0: ma
1: ci
0: no,
1: sono
0: ma
1: più.
0: Allora, insomma, diciamo che la ragazza, la donna, era da poco diventata mamma.
1: Sì,
0: e quindi, insomma, faceva delle notti insonne. Quindi, giustamente, il giorno dopo aveva sonno, no? Per cui si era recata un po' in anticipo al lavoro per riuscire a schiacciare un pisolino e si è addormentata, naturalmente, di modo che poi potesse iniziare a lavorare, insomma, bella, pimpante. Diciamo che in tutta questa storia, però, c'è stato, per fortuna, un lieto fine, perché il Tribunale di Varese ha dichiarato nullo il licenziamento, poiché è avvenuto prima del compimento dell'età del piccolo.
1: Ma quale età? No, ma tra l'altro lei non aveva fatto una cosa, cioè non è che si era addormentata, non so, nella hall dove tutti potevano vedere. Cioè lei cosa ha fatto? Era, come hai detto tu, rientrata appena prima della pausa pranzo, ma era andata cioè sul divanetto dell'infermeria, quindi voglio dire anche leggermente appartata, aveva schiacciato un pisolino, poi evidentemente si è allungato. Ma perché,
0: no, ma ragazzi,
1: ad esempio,
0: però
1: dicono non potevano non accorgersene e non potevano far altro che licenziare? Perché non potevano? Avrebbero potuto invece magari dire guarda, un piccolo richiamo, mi raccomando, non puoi dormire qui, però capiamo questa situazione.
0: Ma io dico sempre che, insomma, in questo paese si dice sempre favoriamo il lavoro delle donne, le cose, poi succedono questi fatti, quindi, insomma, si dicono tante belle cose, poi nella pratica si va in direzione assolutamente contraria. Quindi mi spiace, ma siamo felici, insomma, di come sia finita questa storia, no? Anche perché conciliare il lavoro con insomma gli orari di una donna che è diventata da poco mamma mi sembra anche il minimo, no?
1: Ma è vero,
0: insomma,
1: tutti parlano sempre leggi di qui, leggi di là, si dovrebbe far questo, e poi voglio dire a tu per tu, voglio dire che cuore avevano i suoi capi in quel momento? Cioè lì c'è stata una persona che l'ha vista e ha detto adesso t'ho beccato e ti licenziamo.
0: Vabbè, forse perché che era un comportamento ritenuto non consono, diciamo, all'attività lavorativa, no?
1: Quello, però voglio dire, ci può essere un richiamo, ci può essere, mi raccomando, non farlo più, piuttosto prenderti un'ora, cioè tanti modi per affrontare la cosa.
0: No, noi siamo felici che sia finita naturalmente così, con il reintegro, diciamo, della ragazza.
1: Però
0: no?
1: Lei ha rinunciato al reintegro perché nel frattempo è stata assunta in un'altra azienda, quindi si è beccata questi 35.000 euro di indennizzo, TFR e contributi in retraso.
0: Anche perché avrà fatto due ragionamenti, avrà detto se mi trattate così, cioè forse è il caso che io cambi azienda dove magari possa essere considerata meglio come anche non solo lavoratrice ma soprattutto come essere umano.

0: Sam Smith, no, volevo dire, allora, qui a Radio Ramerwai io sono un po' influenzata, però tu non sei molto, sei un po', guarda cosa mi hai girato.
1: Ma cosa ti ho girato?
0: Ma cosa? Mi ma giri le robe quella... sbagliate? Guarda, no. Mi giri le robe sbagliate.
1: Ma non è vero.
0: Testa vuota, rifai.
1: Scusa,
0: dai,
1: ma giusto. Palermo, allora intanto inizia.
0: Non ce l'ho.
1: Va bene, allora anche tu.
0: Ah, eccola. Scusa, c'ho sopra il Principe William con i chiodi.
1: Buonanotte, questa è la nostra chat con le notizie. Allora, rimaniamo sempre in tema di lavoro.
0: Vai.
1: Allora, archiviamo con un po' di disappunto questa storia,
0: sì,
1: della donna neomamma licenziata perché si era addormentata. Comunque, il tribunale le ha dato ragione.
0: Sì.
1: Sempre ambiente di lavoro. Questa è una notizia invece abbastanza così sorprendente. Palermo è la capitale italiana del smart working, cioè da chi insomma fa smart working, lo chiamano lo smart da giù.
0: Sì,
1: va bene, smart.
0: Esatto.
1: Cioè, grazie probabilmente ad una rete stabile, a costi anche abbastanza contenuti, sta diventando un punto di riferimento per molti giovani lavoratori.
0: No. Allora, guarda, tantissime persone che magari, sai, giustamente come dice la fondatrice di South Working, che si chiama Elena Militello, dice, per chi non vuole scegliere tra carriera e le radici, perché uno dice vabbè, ok, per fare carriera nel mio lavoro dovrei trasferirmi al nord, ma io amo talmente la mia terra che non voglio trasferirmi da qua, no? Un po' anche perché, ragazzi, andare a fare carriera al nord significa anche spendere tanti soldi, no? E quindi dice, per chi non vuole scegliere tra carriera e radici non bastano postazioni cool con wifi, e quindi Palermo va nella direzione giusta, sta diventando la città ideale per il south working, cioè lo smart da giù,
1: il pacco, c'era il pacco da giù e c'era lo smart. No, allora, tra l'altro, nella top 5 mondiale di questi luoghi con velocità di connessione internet, qualità della vita, clima, insomma, in questa classifica, collegamenti aerei anche interessanti, ci sono città come Dubai, Abu Dhabi, Malaga, Miami, Lisbona, quindi vuol dire grandi. Al 22esimo posto a livello comunque mondiale c'è Palermo, che è comunque la prima in Italia. Me sorprende questa cosa qua, sai, quando si parla di lavoro, di smart working, di connessione, di servizi, si va quasi sempre al nord, invece in questo caso Palermo è lì prima in Italia per questo tipo di classifica.
0: Allora, diciamo che Palermo si sta preparando sempre di più per i nomadi digitali. Come? Assicurando l'accesso gratuito ad alcune strutture pubbliche, per esempio per fare sport, visite culturali gratis e persino nuovi co-working creati sfruttando addirittura gli spazi che offrono per esempio le chiese dismesse.
1: Certo, poi c'è anche questo, carina, questo non lo sapevo, cosa. Questo rimborso del 50% dell'IRPEF, attenzione, della regione Sicilia, per chi sceglie di trasferire il domicilio fiscale dall'estero, che arriva fino al 60% se si installa nelle aree interne della provincia, quindi ci sono anche degli sgravi fiscali, direi.
0: Guarda, bellissimo.
1: Una buona operazione, quando ci trasferiamo a Palermo.
0: Ma insomma, quello che si può fare, quelli che possono naturalmente lavorare smart working, poi ci sono dei lavori che ovviamente è chiaro che non si possono fare, ma quelli per i quali insomma è consentito, secondo me è una cosa che piacerebbe a moltissimi giovani, perché ti dico, c'è anche il fattore economico, no? Cioè tu rimani lì a casa tua e quindi insomma mi pare decisamente vantaggioso, piuttosto che trasferirsi magari con un lavoro che ancora, cioè la carriera la devi fare, quindi guadagni poco e quindi devi pagarci un sacco di soldi per la casa, i trasferimenti e tutte le varie cose.
1: I Pinguini Tattici Nucleari propongono un altro posto
0: bello in Islanda,
1: leggermente fuori mano, ma evidentemente possiamo andare anche
0: dai,
1: qui
0: dai, andiamo.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: I pinguini tattici nucleari con Islanda. E allora stavamo parlando della città di Palermo, che sempre di più insomma sta diventando una città importante per chi vuole fare carriera, ma invece che trasferirsi al nord Italia può lavorare insomma da remoto. Insomma ci sono tanti servizi, certo, che vengono messi a disposizione da chi sceglie questa strada.
1: Connessione, servizi, costi della vita bassi, tutta una serie di situazioni che mettono Palermo 22esima nel mondo e prima in Italia. Al volo questo messaggio, dai, andiamo al volo, sentiamo.
2: Sono tutte cose molto belle. L'unico problema è che quasi sicuramente non è rapportabile in tutta Italia e a nord. Innanzitutto perché la Sicilia è una regione con uno statuto speciale, autonomo, che al di là dell'autonomia in se stesso, infatti era più assistita sotto ogni punto di vista, e per quanto riguarda invece il resto delle regioni d'Italia, in special modo quelle non a statuto autonomo o a statuto speciale, purtroppo certe cose non si possono ancora fare, fino a quando non ci sarà l'autonomia per tutti.
1: Certo, il nostro ascoltatore si riferisce a quegli sgravi fiscali che la regione Sicilia offre a chi cambia il domicilio e si trasferisce in Sicilia. Va bene, dai, comunque noi cerchiamo di andare qua e là dove ci sono buone notizie.
0: Allora, tra poco parleremo della nuova macchina di Claudio Chiari.
1: Magari.
0: Ma tu ce l'hai nascosta, io lo so. Sì. Fai finta di niente, ma certo, ce l'hai lì. C'è la Ferrari elettrica.
1: Entriamo in un nuovo mondo, è la prima Ferrari elettrica ufficiale.
0: Pazzesca.
1: Nasce oggi, ha un nome tra l'altro molto particolare, ve lo diciamo tra un attimo.
0: Va bene, qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

profili social, si saluta, si scatta da sola. Abbiamo ancora una mezz'oretta di programma. Tra poco conosceremo la nuova Ferrari, elettrica. Questo è un sicuramente un passo importante per la casa di Maranello. Nascerà questa sera ufficialmente poco dopo le 22 e si chiamerà Ferrari Luce. Tra poco ve la presentiamo al meglio.

0: brano di Olivia Rodrigo si intitola Drop Dead, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, sì, volevamo parlare della tua nuova macchina, quella, certo, che tieni lì, che poi tiri fuori la domenica quando vuoi fare il fighetto in giro per Capriolo.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Allora, magari, la Ferrari
1: magari,
0: elettrica, che sì, tiri fuori col giubbino in camoscio e il coso.
1: Ma cosa il giubbino in camoscio? Ma sei rimasto
0: il gomito è quello di fuori.
1: Ma davvero, non guardare le riprese. No, allora, io giubbino in camoscio mi spessa. No, allora, questa sera, al di là delle tue scemenze, va bene, verrà presentata, sì, la prima Ferrari,
0: okay,
1: elettrica della storia. Guarda che per un amante della Ferrari,
0: no, ma ragazzi, certo,
1: cioè, pensare ad una Ferrari, i bolidi di Formula 1, guarda qui, non guardare, ci sta,
0: no,
1: facendo
0: io guardo
1: un video,
0: perché va bene. Memoria di Fellini,
1: perfetto,
0: vai.
1: Sì, allora nascerà alle 22, poco dopo le 22 Maranello, questa prima Ferrari elettrica, sì, che ha un bellissimo nome, Luce,
0: è vero, si chiama Luce,
1: molto molto bravi, sì, però farà discutere, perché ragazzi questo è, è davvero un cambio epocale.
0: Beh, un cambio epocale. Allora, no, mentre diciamo sulle piste, no, della Formula 1, diciamo, non è che sia, come dire, proprio un momento fantastico,
1: certo,
0: no, per la Ferrari, no, beh, è sicuramente, diciamo, una, no, una notizia molto molto importante. E poi il nome è tutto un programma, cioè vede la luce, Luce, e quindi,
1: beh,
0: insomma,
1: ci sta,
0: illumina, no, uno può dare tutte le interpretazioni che vuole, anche illumina il mondo dei motori, in questo caso, anche se appunto si parla di auto elettrica, proprio la Ferrari, che comunque rimane una delle macchine icone, simbolo nel mondo,
1: comunque avrà 4 motori elettrici, oltre 1000 cavalli, avrà, sarà una vettura a tiratura limitata, e insomma non andrà piano, non è che perché è elettrica,
0: ah no, certo,
1: è una super macchina, si chiama Ferrari Luce ed è un salto, io direi, nel presente, a questo punto, no? Già anche altre case che costruiscono bolidi, insomma, avevano pensato, sì,
0: che le macchine, però sai che quelli che hanno le macchine queste qua potenti, no?
1: Sì,
0: che si divertono quando poi vanno, insomma, tu le senti arrivare, no?
1: E ecco, sul rumore.
0: Ecco, sul rumore, il fatto che comunque non, a parte che non le senti arrivare, ma chi la guida? Cioè il fatto di non sentire il capito,
1: il
0: rumore del motore di una Ferrari, può incidere, sì o no? Perché secondo me chi è appassionato di guida, insomma, di macchine di un certo livello da corsa, sì,
1: sì. Beh, c'è un po' quella cosa lì da Maranza a proposito del giubbotto
0: di camoscio.
1: In camoscio, ti faccio sentire il motore della mia c'è questa,
0: sì, mentre
1: cosa qua.
0: Vado,
1: vieni qua,
0: ecco, capito, quella. Oppure quando ti sorpassano, parlavamo prima di autostrade,
1: giusto,
0: in autostrada, no?
1: Allora questa cosa qui o ci sarà un rumore applicato, come succede anche nelle auto elettriche in giro, sai che c'è quel rumorino che ti fa sentire, oppure lanceranno un concorso, ognuno di noi dovrà urlare e fare, prova a fare il motore della,
0: no,
1: della,
0: io oggi sono senza voce, non ce la faccio,
1: prova a farlo,
0: ma non gliela faccio,
1: dai, al 3 che registriamo, ma che motore. Ma questa è una vespetta,
0: scusa,
1: questo è un vespetta,

0: con esibizionista. Allora, quindi sì, c'è questa nuova Ferrari elettrica, si chiama Luce. Non abbiamo detto una cosa importante: quanto costa?
1: Non viene svelato questa sera. Non si sa. Sentiamo un messaggino qua a proposito del rumore, no?
2: Sì, sono studiate che internamente l'impianto stereo riproduce il rumore del motore, per cui all'interno non cambia nulla.
0: Cioè, in pratica, quello che è dentro ha la sensazione solita, diciamo, del rombo del motore.
1: Quindi lui gode.
0: Lui gode lo stesso. Però attenzione, perché adesso non tutti, però molti di quelli che hanno la macchinona, diciamo così, tipo Ferrari, godono anche nel far sentire il rumore agli altri. E gli altri in questo caso non lo sentirebbero.
1: Assolutamente. E no, ci sarà un rumore alternativo come in tutte le auto elettriche, però no, non quel rumore.
0: No.
1: Però qui bisogna andare oltre. Guarda, cioè, non è che questi qua della Ferrari dicono cosa gli facciamo sentire ai nostri amici che comprano l'auto per il rumore.
0: Assolutamente. No. Allora, vabbè, vedremo, insomma, soprattutto il costo non sarà, come dire, bassissimo. Sta per arrivare una grande canzone a proposito di uno che nel castello ha tantissime macchine, perché lui è un appassionato di macchine di lusso, insomma ne ha non so quante, tantissime.
1: Scusa la coincidenza, abbiamo appena pubblicato una storia sui nostri profili.
0: Io pensavo ti fossi ispirato.
1: A caso ho scelto questa canzone che mi piace molto e la ritroviamo adesso proprio qui. No, non si dice così.
0: A caso?
1: Sì.
0: Mica ho detto con le due S.
1: Certo.
0: Allora, e poi parliamo del Tamigi, perché dopo la Senna anche nel Tamigi si potrà fare il bagno.
1: Facci tu, e poi mi fai sapere.
0: Ma figurati, ci penso proprio, tra poco.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Una canzone grande, di grande successo, questa di Jamiroquai, Cosmic Girl, 1996. Allora, stavamo parlando del Tamigi, dopo la Senna, anche nel Tamigi sarà possibile fare il bagno, anche perché viste le temperature, insomma, no, nelle capitali, caspita, uno che rimane nella città, diciamo, no? Qualcuno dice vabbè, ma sarà balneabile? Certo che sì. Insomma.
1: Allora, hanno fatto un grande lavoro di bonifica durato decenni, un po' quello che hanno fatto con la Senna a Parigi, ma ci sono anche altre capitali come Copenaghen, Zurigo, che negli ultimi 20-30 anni hanno ripulito i propri fiumi, che erano pieni di scorie, insomma erano assolutamente inquinati. Le Olimpiadi di Parigi, ti ricordi, no? Con la corsa nella Senna hanno dato, diciamo,
0: anche se
1: così,
0: c'erano ancora dei dubbi, no?
1: C'erano
0: ti ricordi?
1: Dei dubbi, no? Però hanno dato il là, diciamo, come messaggio a questo. E adesso dopo Parigi arriva anche Londra, insomma io prima di fare il bagno del Tamigi ci penserei comunque un paio di volte, non so se è un retaggio, insomma, di come l'ho sempre visto, no? Grigissimo, inquinatissimo.
0: È vero, però vedi che nella foto effettivamente ci riporta indietro, no? Nelle prime diciamo proprio nella prima metratura, diciamo, del fiume. Non è che lo puoi, cioè non è che ti puoi mettere a nuotare nella Senna, no? C'è uno spazio delimitato che viene adibito a zona, diciamo, balneabile, no?
1: Beh, però dai, già il fatto, insomma, che il messaggio che i grandi fiumi, questi sono grandissimi fiumi delle grandi città, metropoli, possono essere ripuliti, è sicuramente un messaggio assolutamente positivo. Direi copiamolo questo messaggio, allora, e questa operazione. Sai che anche con il Tevere si parla ogni tanto, no? Però in molti dicono, mamma mia, ma nel Tevere un conto tuffettino, un conto farci un bagno.
0: Allora, qui c'è scritto, diciamo, in questo articolo è giusto dirlo, che il Tamigi continua a soffrire dei problemi legati agli scarichi fognari che peggiorano durante le forti piogge. Anche la Senna richiede controlli costanti. Quindi, insomma, dobbiamo fidarci che naturalmente tutti questi controlli vengano fatti costantemente. Ecco.
1: Leggo ad esempio che a Vienna il Danubio, ad esempio, altro grandissimo fiume, ospita spiagge urbane, piattaforme galleggianti. Anche Berlino si discute di rendere balneabile la Spree, che questo è il fiume tedesco. Insomma, da tutte le parti si va in questa direzione. Servono, insomma, tanti soldini, perché per ripulire.
0: Però, guarda, sono quelle aree urbane che sono prese d'assalto, perché per esempio a Milano c'è la zona della Darsena, no? D'estate è pienissimo di gente. Allora lì non fai il bagno, no? C'è gente che va. Però già solo il fatto di stare in una zona dove c'è dell'acqua ti dà un po' più di refrigerio.
1: Beh,
0: no?
1: Io penso alle grandi città, Firenze, Roma, insomma l'Arno, il Tevere, insomma speriamo, insomma mi piacerebbe molto questa cosa.
0: Un bel bagno tu cosa sceglieresti? Tamigi o Senna?
1: Sai che tutti e due mi fanno una paurissima, tutti e due, perché li ho visti negli scorsi 20 anni, 30 anni e non m'hanno mai dato
0: ispirato,
1: un'idea.
0: Ispirato, che dice, no, mi vado a fare un bagnetto.
1: No, assolutamente di grande pulizia. Però insomma,
0: forse la Senna.
1: Vabbè, dai, scegliamo la Senna.
0: Meglio Papi.

0: ciao.
1: Vabbè, come non ricordarsi di questa canzone? Tu con quale delle tre di solito saluti?
2: Con il culo saluto. No, con le mani, ciao ciao. Con che cosa vuoi che saluti? Allora, sai, inutile che ridi, salutiamo anche tutti gli ascoltatori,
1: sì?
2: Alcuni io li ho incontrati, che ieri hanno partecipato a questa festa.
1: Di Stefano Federici.
2: Stefano Federici ha organizzato questa festicciola.
1: Sì. Non potevo esserci, però insomma.
2: Io ci sono andato, sono stato travolto, insomma, dall'entusiasmo di Ste, ma anche di molti ascoltatori che ti hanno salutato, salutati io per te, molto molto affezionati alla radio.
1: Ah, che carini.
2: Bene, bene, speriamo che ci siano anche tante altre occasioni.
1: Devo vedere le foto però,
2: Non so se.
1: No, io le voglio vedere, voglio vedere. Me le farà vedere Stefano dopo.
2: Dai, va bene.
1: Allora, vi lasciamo a One Match e noi con The Journalist ci risentiamo domani, forse.
2: Voce permettendo. Dai,
1: esatto.
2: Fammi prendere sto sciroppino.
1: Dai, va bene. A domani.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: The Journalist è sempre con te.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, manca un minuto all'una, le notizie e poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
5: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
7: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
5: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti e dopo The Journalist, gli spacca notizie su Radio Number One, arriva One Match lunedì 25 maggio con Andrea Brumbrum Ferrari e con lo zio Francesco Nasti.
11: Buon pomeriggio, dai che lunedì,
0: Beh, che lunedì difficile come lunedì.
11: Difficile, c'è il sole, c'è praticamente una temperatura estiva, bello, l'aria pulita, caldo. Il cielo terso.
0: troppo
11: fa caldo,
0: caldo,
11: fa caldo, Anto, fa caldo, io lo so il caldo che avete voi, diauletti.
0: Senti, piuttosto, come sei lontano oggi? Meno male che non sei vicino.
11: No, ti è andata bene che io oggi sia lontano, leggermente lontano, se oggi sarebbe stata una giornata lunghissima per te.
0: Saresti stato fastidioso, come appunto si è quando si è troppo vicini. Hai capito dove voglio arrivare?
11: Certo che ho capito, stai spoilerando. Diciamo che hai spoilerato molto bene, devo dire in maniera molto fine. Bravo, quindi possiamo iniziare.
0: Pensa che bravo. Sì, iniziamo subito con la nostra musica e poi la domanda di One Match. Mi raccomando, state lì.
10: One Match.
12: E tu, da che parte stai?

0: Amore Elisa su Radio Number One, l'ultimo singolo è l'amore. L'amore è, secondo me, non è quello tra me e lo zio Nasti. Questo è One Match, anche perché non è la prima volta che devo, diciamo, prendere spunto da come sei vestito per dirti: cavolo, potevi anche metterti su qualcos'altro.
1: Beh, adesso questa mise nero-azzurra, carinissima, non vedo perché ti risenti così. Ma ricordati che l'amore non è bello se non è litigarello. E quindi io e te litighiamo, ma ci vogliamo bene.
0: In effetti così. Chissà se lo fate anche con quelli che sono i vostri vicini di casa. Chissà.
1: Aia.
0: Perché tutti nella vita abbiamo avuto almeno un trauma condominiale, tutti. O chi non l'ha avuto magari si può comunque esprimere nel caso in cui dovesse capitare quella situazione in futuro. Puoi immaginarsela. Credo quindi che questo match sarà un successore. Parliamo di vicini di casa. C'è chi ti distrugge i timpani e c'è chi invece invade quella che è la tua privacy, no?
1: Quindi... ci sono queste due fazioni, ci sono questi due tipi di vicinato, tocchi un tasto dolente, cioè quelli che fanno rumore dalla mattina alla sera, poi la sera riniziano, vanno avanti fino alla mattina dopo, e ci sono quelli che invece vengono a controllare, sanno tutto, sanno quando entri, quando esci, con chi sei, cosa fai, chi ti manda la posta. Ma quello lì è un amico, ma è un pregiudicato, perché lo so che i tuoi amici, per esempio, sono pregiudicati.
0: È vero. Allora la domanda di oggi è proprio questa: cos'è peggio, avere vicini di casa rumorosi oppure quelli impiccioni che vogliono sapere tutto di tutti? Direi che siamo pronti per schierarci sul ring.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Come mi piace essere scorretto, quanto mi piace. E allora io preferisco avere dei vicini impiccioni, un po' perché ho sempre pensato che non ho niente da nascondere, quindi la mia vita è trasparente, io quello che faccio a casa mia. Potrei avere i muri di vetro, perché tanto penso sempre che il problema non è mio, è di quelli che mi guardano, cioè quindi io non ho nessun tipo di problema. Molto peggio invece avere dei vicini rumorosi. Perché ricordati sempre che per esempio una notte senza dormire la senti tutta il giorno dopo. Quindi secondo me è molto molto peggio avere dei vicini rumorosi, specialmente quando tu invece vorresti del silenzio.
0: Naturalmente non sono d'accordo e ora spiegherò perché.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Cari amici all'ascolto, è decisamente peggio avere i vicini che vogliono sapere tutto quello che fai. Ti controllano per ogni spostamento, ti controllano per dove metti la macchina, cosa metti nella raccolta differenziata. Attenzione, ha messo la plastica, doveva essere umido e questo forse era indifferenziato. Beh, insomma, oppure se la macchina appunto è leggermente fuori dalle strisce, o se per puro caso con la canna bagni un millesimo di centimetro quadrato del loro giardino. Ci sono anche quelli che proprio si appostano alle pareti con l'orecchio, no? Col bicchiere, a volte vogliono sapere tutti i fatti tuoi, quindi secondo me è molto molto peggio, credetemi, questa cosa qua, rispetto a chi fa semplicemente rumore, perché secondo me nella condizione dello zio Nasti, quella che predilige, comunque sì, è vero, può far rumore, è fastidioso, poi gliene parli ed è finita lì, no?
1: Ma magari gliene parli e finita lì. Metti che c'hai uno che magari è un gran trombone, nel senso che è uno che russa tutta la notte e ti arriva quel rumore, come fai a dirgli non farlo? Quello è un problema. Vabbè, vediamo un po' da che parte state voi, quindi iniziate a votare al 393 444 0444. Sarà dura oggi, la vedo dura.
0: E ora c'è Paolo Nutini, aspettiamo i vostri messaggi.

shoes. Paolo Nutini con New Shoes su Radio Number One. Che poi questo ha delle origini italiane. Dire Paolo Nutini, tu pensa in Inghilterra tutte le volte che diranno ma sto italiano, che poi lui invece è nato in Inghilterra, però

ormai da tempo mi innervosiva, non la sopportavo più. Chiedo scusa per il disagio causato. Cioè, tu vai a provocare apposta un'alluvione pur di tenere lontano da casa la moglie. Probabilmente c'era dietro anche la storia di un amante, eccetera, eccetera. Insomma, queste sono le notizie pazze che ci circondano. Anche noi facciamo parte di questo mondo e tra pochissimo in questo mondo nostro, tra l'altro, entrerà da Karpathos la Sfinge, quindi preparatevi a giocare. Ma prima con Quando, Quando, Quando nel PN1 del lunedì. Anche Fergie.

0: Anna, l'enigma della Sfinge e il titolo di Supercampioni. Se volete giocare, il vostro nome con un vocale al 393-444-0444 e la risposta a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici della Sfinge, bentornati al primo enigma di una nuova settimana insieme a voi. Da Karpathos, in gita in Grecia, il piccolo Adam, la vostra peggiore amica la Sfinge, con Fatima, Khaled e Ramadan per questo nuovo enigma. È una figura di riferimento.

0: spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
1: Chi potrebbe essere con queste capacità nel riuscire con la sua bravura a far tornare determinate persone? Sfinge, ho bisogno del suo intervento, ritorni.
0: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è? Quindi

0: 4, pensateci e rispondete con un messaggio vocale. Beh, io non lo so, non posso aiutarvi, magari più tardi arriverà quel piccolo aiuto grazie ad Abdullah, questa volta da Karpatos.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Arieco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
5: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi,

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Eccoci tornati in diretta 14:27 in questo istante su Radio Number One nel PN1. Il primo di questa settimana c'è la Sfinge.
2: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua personalità.

0: nel weekend, Serpente. Ho visto la Sfinge, ma te proprio non t'ho visto. Meglio così. Bentornati nel live, primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. La nostra peggior amica o miglior nemica, la Sfinge, oggi in Grecia, in gita con il piccolo Adam da Karpathos. Ecco l'enigma.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Questa figura di riferimento che grazie alla sua bravura riesce a far tornare tante persone nel nostro bel paese. Insomma, chi potrebbe essere?
2: La Farnesina, la spinta da isola.
0: Non è la Farnesina, però ottima considerazione. Loro riescono a farti tornare. Se ci mettono qualcosa in più riescono, magari pagandoti anche l'aereo.
3: Ciao Stefano. La risposta alla Sfinge è il Tom Tom.
0: Il Tom
3: Chicchi da Martinengo.
0: Non è il Tom Tom, Chicchi.
3: È il ministro degli esteri, grazie a Brescia.
0: Cara Grazia, non è quello.
4: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere la Farnesina?
0: No, l'abbiamo detto purtroppo.
3: Potrebbe essere la Fontana di Trevi?
0: Bella quella.
3: Butti la monetina e ti fa tornare proprio a Roma.
0: Aia.
3: Un bacio, ciao da Carla.
0: Ciao Carla, stiamo naufragando nell'acqua della Fontana di Trevi a Roma.
5: Ciao Stefano, sono dispiaciutissimo. Ieri sera non sono potuto venire. Però cercherò di vincere oggi.
0: Vai.
5: Al gioco.
0: Vai.
5: Secondo me è la mafia.
0: Ma
5: al Piumela da Pavia.
0: Ma devi star lontano dalla mafia, devi star lontano. Non è quella la risposta che ho sentito. Poi stiamo naufragando proprio in questo Mar Rosso.
6: Il Papa,
0: no.
6: Morgan da Mantova.
0: Siamo passati da un estremo all'altro, no? Non è nemmeno il Papa, ragazzi. Dai, dai, pensateci. Cosa potrebbe farti tornare nel nostro bel paese?
6: Il Papa.
0: No,
6: Morgan,
0: no,
6: da Mantova.
0: Non è il Papa.
7: Ciao, Mariluce da Piacheda. Potrebbe essere la mamma.
0: Neanche la mamma. La mamma è sempre la mamma, però in questo caso la Sfinge dice di no.
8: L'enigma è la mamma. Fabrizio,
0: no,
8: da Vimodrone.
0: No,
8: ciao.
0: No, non è quello.
9: Presidente della Repubblica italiana.
0: Salutiamolo.
9: Dai, sempre da Pavia, eh.
0: Lo so.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, signori.

0: Gilna di Matt Con. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, oggi in gita in Grecia, non nel Mar Rosso ma con il piccolo Adam e la family ad essa annessa e connessa a Karpathos, con il primo enigma di questa nuova settimana insieme a voi.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Saluto Anna che ci scrive così scherzosamente. No, la Sfinge mi sta spaccando la testa, in senso buono, nel senso che lei sta pensando a un qualcosa che non riesce a decifrare.
2: La residenza. Tania da Mantova.
0: Potrebbe essere un bel ragionamento, ma non è la risposta corretta, mi dice la Sfinge da Karpathos.
3: L'ambasciatore Gabriele D'Alecco.
0: L'ambasciator non porta, caro Gabriele.
4: Allora, quel tipo di ragionamento lì per me è la vicina di casa che hai conosciuto l'anno prima.
0: La vicina di
4: Ciao,
0: casa.
4: Max da Arzo.
0: E se non è carina, torni comunque.
5: La Farnesina,
0: no, l'hanno detta, Pitto.
6: Ciao, Ste, per me è la pasta asciutta.
0: La pasta asciutta.
6: Ma guarda, tutti, fa tornare tutti qua. Italia, se mangia bene.
0: È un bel ragionamento, caro Pitto. Ci sta.
7: La risposta te la do io, è la gnagna.
0: Eccola.
7: Si ritorna per la gnagna.
0: Dalla pasta asciutta alla patatina.
8: Ciao, sono Nico di Piacenza. Per la Sfinge, secondo me, la Fontana di Trevi. Se ci butti la monetina, ritorni. E potrebbe essere quello.
0: Purtroppo non è il ragionamento corretto, ma grazie per esserci, amico mio.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia. E spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Perché torni nel nostro bel paese? Chi è così bravo da farti tornare spesso?
9: Sabrina.
0: La Sfinge.
9: Madonna.
0: No, non è lei.

0: something I wanna talk about.
1: Bring Your Love, il titolo della nuova canzone di Madonna con Sabrina Carpenter. Sono le 2:40, siamo rigorosamente in diretta anche con Carpatos. Oggi la Sfinge sta tornando in Egitto e dall'Italia, visto che ieri sera ha partecipato al mio 25esimo anno, si è pigliata l'aereo sbagliato e è atterrata a Carpatos. Ecco l'enigma.
2: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
1: Chi è? Chi è? Serve quel tipo di ragionamento lì, sentiamo.
3: Ciao, la butto lì.
1: Vai, Anna.
3: Il pizzaiolo. Anna di Bovisio.
1: Potrebbe essere, va la Sfinge e dice no, ti stai avvicinando, ma non è.
4: Ciao, sono Ornella da Ivrea. Per me è la nostalgia.
1: La nostalgia. È la nostalgia.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
1: Potrebbe essere anche quella malefica di una Sfinge.
6: Buongiorno Stefano, buon lunedì. Potrebbe essere la patata. Ecco. Max da Piacenza.
1: È la patata. Anche la Sfinge.
2: L'hai sparata grossa. Umano.
7: Barbara. La Meloni fa tornare.
1: No, non è nemmeno lei.
8: Potrebbe essere la cucina italiana.
1: Vi state avvicinando lentamente. Sapete che quando c'è di mezzo lei...

0: città norvegesi, capita il momento giusto di pausa con Magnetic. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge e allora risentiamolo.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Chi è questa figura di riferimento?
2: Ciao Stefano, potrebbe essere anche la grande bellezza di Paolo Sorrentino, che parla molto bene dell'Italia.
0: Ottimo ragionamento, ma purtroppo mister non è la grande bellezza. Torniamo tra 45 secondi. Su Radio Number One c'è il
3: PNU. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: grandissimo successo dell'estate 2001, I'm a Believer, disco di Smash Mouth, appena sentiti qui su Radio Number One. 12 minuti ci separano dalle 3 di questo lunedì pomeriggio. Benvenuti nel PN1, dal lunedì al venerdì, dalle 2 alle 5 del pomeriggio, anche in compagnia della Sfinge con i suoi enigmi. Il primo di questa settimana è bello tosto, sentiamolo.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Ornella dal Piemonte, prego.
2: Il caffè.
0: Non è il caffè, però vi state praticamente avvicinando tantissimo.
2: La Sfinge oggi mi intriga, ci riprovo. La mamma.
0: La mamma è stata
2: sempre
0: detta.
2: La Tania da Mantova.
0: Non è quella, la mamma purtroppo c'è, nel senso che è stata detta purtroppo più volte, magari qualcuno non ha afferrato che la mamma non è e continua a ripetere le stesse cose, no? Ci sono ascoltatori che ascoltano magari 5 minuti, poi si assentano, tornano, non riescono a rimanere collegati. La mamma è stata detta e detta tante volte. Salutiamo e abbracciamo tutte le mamme, ma purtroppo non è la risposta corretta.
3: Per la Sfinge la risposta è la pizza.
0: La pizza.
3: Fulvio da Brescia.
0: Ci stiamo avvicinando al mondo culinario, ragazzi, bravi.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Potrebbe essere la pizza.
0: È stata detta.
2: Danila da Verona Nuova.
0: Come per la mamma, purtroppo non è la risposta corretta.
4: Buongiorno Ste.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: È per caso il barista? Perché l'espresso come lo fanno qua in Italia non fanno da nessun'altra parte.
0: L'espresso, l'espresso.
4: Antonella da Indine.
0: L'espresso tricolore ha sempre il suo perché.
5: Ciao mitici di Radio Number One.
0: Ciao,
5: Oscar
0: caro.
5: Da Gazzaniga.
0: Benvenuto.
5: Ma dai su, secondo me è la pizza, via.
0: No. No, no, no, no.
5: Ciao, siete fortissimi.
0: Grazie, grazie. In tantissimi avete dato
6: la
0: pizza.
6: Ciao Stefano, per me è la nostra cucina, Lori Bardizza.
0: La nostra cucina. Ti sei avvicinata tantissimissimo.
7: Stefano, per caso può essere la cucina italiana?
0: Caro Marco.
7: La nostra cucina.
0: La nostra cucina. Sai che potrei anche farti
7: vincere. Che voglia a tornare nel nostro paese.
0: Sì, sì, ti sei avvicinato forse più di tutti. La situa potrebbe migliorare o peggiorare?
8: Sono i grandi Rodolfi Valentini, come sono io, Rodolfo, il cuccatore dei sette oceani.
0: E là.
8: Che con il mio cuccare faccio tornare tutte la me. Dai che ho vinto. Ho vinto?
0: No, non hai vinto. Mi dispiace. Il cuccatore dei sette oceani, questo mi mancava. 3934440444, il nuovo di Another.

0: Show. Grazie ai nostri programmatori stiamo muovendo il piedino, lo facciamo anche con questo duo di DJ e producer olandesi, gli Enotor con Tell to You. 14:54 in FM, Dub e App, l'enigma della Sfinge. Risentiamolo.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Chi è? Siamo fermi ai baristi, siamo fermi ai camerieri, siamo nell'ambiente culinario, fermi in cucina, però in molti non hanno saputo dirci che la figura di riferimento per le persone che dall'estero vengono nel nostro bel paese manca proprio quella figura lì, ragazzi.
2: Ciao Stefano, sono gli spaghetti.
0: Lo
2: Michael
0: so.
2: Della provincia di Torino.
0: In tanti hanno detto la pasta.
3: Ciao Stefano Damiano.
0: Ciao Damiano.
3: È per caso la pasta italiana?
0: Il ragionamento c'è, però chi te la fa?
4: Bene, allora Ste, ciao, ci riprovo.
0: Vai,
4: il bagnino, allora, dai.
0: Te la fa il bagnino la pasta.
5: Buongiorno Ste, non ho ascoltato bene la domanda della Sfinge, ma dalle risposte ho tentato di capire.
0: Vai,
5: potrebbe
0: provaci.
5: Essere la pasta?
0: Siamo
5: un abbraccio,
0: sempre.
5: Ciao.
0: Io l'ho detto, io l'ho
5: Raffaella
0: detto.
5: Raffaella da Brescia.
0: Raffaella, chi te la prepara la pasta? Non è il bagnino, ma quale farmacista che prepara?

0: dell'estate, beviti una bibita fresca. Fallo con Bob Sinclair e la voce di Kaiser, I Can Wait, una delle canzoni più calde del PN1. Piccolo break e tra pochissimo la top 10 e naturalmente la medaglia d'oro che qualcuno beccherà, perché questo è un enigma tosto, ma l'avete beccato.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Siamo in cucina, è vestito di bianco.
2: Su Radio Number One c'è il PN1.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: È

0: pomeriggio con il pomeriggio number one. Buon lunedì, benvenuti. Sono le 15:01.
1: Spazio all'informazione.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola Di Muro.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
8: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
9: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
7: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: vento, come si muove questo vento? Oggi c'è un caldo pazzesco e Buon Vento è il titolo della nuova di Lorenzo Giovanotti con Alfa. Torniamo live 15:07 rigorosamente in diretta dallo studio 1 del quinto piano del gruppo delle radio. Radio number one con la Sfinge da Karpathos, l'Enigma.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare. Grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Chi è questa figura di riferimento?
2: Ciao Ste, ma non è che il pizzaiolo?
0: Il pizzaiolo,
2: ciao.
0: in tante hanno detto il pizzaiolo, molte volevano addirittura una pizza se fosse stato il pizzaiolo, un ricco premio. Purtroppo non è quella la figura di riferimento, ma attenzione, perché alle 14:22 il più veloce a fare quel tipo di ragionamento lì è stato lui.
3: La risposta all'indovinello della Sfinge è il cuoco, oppure lo chef Massimiliano Milano.
0: Signore e signori, il super campione ha un nome, Massimiliano da Milano, ma incredibile, ma vero? Dal lago di Iseo, Eo, lei, la donna che non deve chiedere mai.
3: Il cuoco.
0: Signori, la mia preferita, la Sciura, con il cuoco in seconda posizione. Questa volta sale sul podio, al secondo posto, e sono contento.
4: Essere il cuoco, Barbara da Reggio Emilia.
0: Anche Reggio Emilia entra in top 10. Salutiamo tutti i cuochi all'ascolto, tutti gli chef che ogni giorno fanno tornare da loro centinaia di migliaia di milioni di persone nel nostro bel paese per la cucina italiana, nota in tutto il mondo.
5: Ste, ciao, io dico che sono i cuochi, i miei colleghi. Può essere che poi quello, la gente ritorna, si innamorano di noi o della nostra cucina. Ciao, Roby da Bergamo.
0: Alzi la mano chi non si è mai innamorata di un cuoco, oppure alzi la mano chi è innamorata di un cuoco, eh? Se potesse parlare,
6: Buongiorno Stacy, riprovo.
0: La cucina, dicevo, se potesse parlare la cucina. Vai.
6: Ciao.
0: Hai detto?
6: Ciao,
0: il cuoco, giusto.
6: Bella da Brescia.
0: Grande Raffi.
7: Per me è il cuoco, anche il cuoco, da vino.
0: Il cuoco, con quel mistero legato agli ingredienti.
8: Ciao, sono Stefania dalla provincia di Pavia, è per caso il cuoco?
0: Giusto.
9: L'enigma della Sfinge è lo chef.
0: Bravo!
10: Ciao Ste, possono essere i cuochi?
0: I cuochi.
11: Ciao,
0: sì.
11: Stefano, può essere lo chef.
0: Giusto.
11: Marta da Lissone.
0: Salutiamo anche te, Marta, e tutti quelli che hanno risposto in maniera corretta. La risposta giusta, quella corretta, era il cuoco o lo chef. Questa è la risposta al primo enigma della Sfinge. C'è David Guetta. We will find-

che torna dalla Francia con Teddy Swims, la sua voce graffiante, e il DJ producer francese David Guetta era Gone, Gone, Gone. Siete su Radio Number One, tra poco nei riascolti ritroverete l'enigma della Sfinge se per caso ve lo siete persi. E adesso andiamo a Molfetta. Vi ricordate questa canzone? Vi ricordate a chi apparteneva questa canzone? Eravamo tutti più giovani, non so quanti anni siano passati, però c'era il mitico Caparezza con questa canzone che andò fortissimo, come direbbe quello della TV svizzera, di brutto brutto brutto. Alcuni anni fa era una calda estate e uscì questa canzone intitolata Fuori dal tunnel. Cos'è successo a Caparezza? Andiamo a Molfetta. Beh, intanto vi dico che Google Maps con le sue foto ha incasinato un po' di persone con fotografie legate a delle auto che a quanto pare non avrebbero dovuto essere parcheggiate lì. Sono stati svelati altarini di qua e di là, pure fotografie di persone in bagno mentre la facevano. Poi naturalmente oscurate in viso. Questa volta a Molfetta Google Maps ha probabilmente erroneamente fotografato per sbaglio Caparezza per strada, quindi se andate in quelle zone vi trovate anche a Molfetta Caparezza, proprio lui di Fuori dal tunnel, mentre a quanto pare quest'auto è incaricata di fotografare le strade, stava facendo il suo lavoro. Trovate anche la foto di Caparezza che era nelle zone di Molfetta, stava semplicemente girando, immortalato da Google Maps. Può capitare anche questo.

0: Pare qualcuno di voi c'è stato a Molfetta, l'ho pure incontrato.
1: Ciao, a proposito di Caparezza, sì, l'ho visto uscire io da casa sua. Una stradina
0: grande
1: che si affaccia sulla statale che va da Terlizzi a Molfetta.
0: Non diamo la via.
1: E sono sceso dalla macchina a salutarlo.
0: Hai fatto bene.
1: Sì, è Norvegia. Sì, capita di vederlo lì. Sì. D'altronde abita lì.
0: Capita anche che Google Maps magari possa fotografare ciò che non dovrebbe. Tornando al tutti contro tutte, visto che in molti mi chiedete ma qual era la risposta, era l'enigma della Sfinge di oggi, con chiari riferimenti alla cucina italiana, ovvero lo chef, quindi il cuoco. E per la prima volta in zona podio, in zona medaglia, è andata lei, la mia sciura preferita.
2: Ciao Stefano, sono contenta. Com'è andata ieri alla festa?
0: Mancavi tu, tesoro.
2: Adesso mi fai
0: emozionare, no?
2: Mi fai venire voglia, no, di venire a Bergamo a darti il bacione che mi hai fatto vincere. Sono stata brava.
0: Molto, molto.
2: Ciao, ciao.
0: Ti invio un bacio. Ricordando che da tempo tu partecipi, per la prima volta entri in zona medaglie. Signore e signori, sono quasi commosso perché mi piace far vincere anche finalmente gli ascoltatori, in questo caso le ascoltatrici, che se lo meritano.

0: tutte quelle persone che hanno dei segreti e questi segreti non vengono mai svelati. Secrets, canzone di qualche tempo fa di The Weeknd, appena sentito qui su Radio Number One. Dai segreti alla calura di oggi, non è un segreto, ci sono 32 gradi all'esterno dei nostri studi, tante le persone che vorrebbero avere montato la piscina, magari lo faranno stasera perché non ne possono più, questo caldo ha fatto aumentare le temperature anche all'interno degli appartamenti e molti, come Gloria dalla provincia di Sondrio, hanno acceso l'aria condizionata proprio oggi per la prima volta. Fa caldo anche in provincia di Sondrio. C'è Marco dalla provincia di Bergamo che vorrebbe essere baciato dal sole e magari a mollo, che ne so, in una piscina con vista sul lago, magari.
1: Pomeriggio number one.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su,
2: giù. Sì, ma devi andare giù. Non ce la fai.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: In FM, DAB e app ogni lunedì dalle 14 alle 17 qui su Radio Number One, la tua radio preferita. C'è il PN1, il pomeriggio Number One.

0: Cantante britannico Harry Styles, American Girls è il titolo della sua nuova canzone, attualmente alla numero uno della nostra classifica ufficiale, la Play One, che vi aspetta ogni sabato pomeriggio dalle 18 alle 21. Con il calar del sole arrivano le 40 più trasmesse della settimana, anche se ultimamente il sole fino alle 9 è in alto nel cielo, quindi direi tardo pomeriggio, prima serata con la Play One anche sabato prossimo 18-21. In tanti mi chiedono com'è andata la serata. Trovate un po' di video e anche la Sfinge sul mio account Instagram, se per caso vi interessa vedere la Sfinge, Stefano Federici Official, trovate i video della serata, quindi potrete anche fare quattro risate. Saluto Piera che mi ha appena chiesto com'è andata la serata, lei non ha Instagram, ma se siete particolarmente social, sul mio account Instagram, appunto Stefano Federici Official, trovate il resoconto del mio 25esimo anno di radio, e ci tenevo a ringraziare naturalmente per l'organizzazione i grandi capi naturalmente di Radio Number One, il direttore, insomma il direttore dei mezzi e tutti i capi di Radio Number One che mi hanno dato una grossa mano nell'organizzazione dell'evento. Grazie a chi è venuto a trovarmi anche facendosi parecchi chilometri. Ho apprezzato il gesto, speriamo magari l'anno prossimo di fare anche il 26esimo in vostra compagnia. Sono prontissimo invece a sbloccarvi un ricordo legato al secondo gioco, il Tutti contro Tutte, e allora attenzione signore e signori, perché da questo momento potete rigiocare e cercare di vincere la nostra medaglia d'oro virtuale e il titolo di supercampione o campionesse con il Tutti contro Tutte legato al mondo della televisione. E che mondo? 393-444-0444, il vostro nome, da dove giocate e nel più breve tempo possibile il titolo corretto di questo telefilm.
1: Attenzione!
0: Non diventate ciechi pensando a lei.

fatto sognare la bellezza del mare, soprattutto il pronto intervento e la preparazione di queste persone che giustamente hanno salvato tantissime vite e che continuano a farlo. 393-444-0444, vogliamo sapere qual era il titolo, grazie alla colonna sonora che avete appena ascoltato, di quel telefilm lì, di quella serie TV.

0: quella di Jack Savoretti, Back Where I Belong. Quasi le 3.40 a lunedì pomeriggio su Radio Number One con Stefano Federici. Siamo nel secondo gioco legato al tutti contro tutte. E che gioco, signore e signori, ma soprattutto quale serie TV americana? Questa.
1: Attenzione!
0: I mitici bagnini, quelli che ti salvavano la vita, si tuffavano, avevano delle moto gialle pazzesche, queste torrette che ci fanno tornare all'indietro nel tempo.

agli occhi troppi ricordi, signori, troppe puntate, eravamo tutti piccoli, non c'erano forse i social, forse i telefonini, cos'era, il 93, 94, 95, altri pianeti, signori.

0: Signori, attenzione, perché giustamente in tanti hanno partecipato, quindi prepariamoci a capire chi si aggiudica il secondo trofeo di questo lunedì pomeriggio con il Tutti contro Tutte. Il titolo corretto è, apro una piccola parentesi, tutti i messaggi che sentirete sono arrivati allo stesso orario, 15:35, pazzesco.
1: Baywatch, Gianluca da Genova.
0: Gianluca da Genova! Grande Giallo, salutiamo te, gli amici della Liguria. Gianluca da Genova, risentiamolo.
1: Baywatch, Gianluca da Genova.
0: È stato il più veloce, il più rapido, il più furbo. Gianluca da Genova numero uno.
2: Ciao, sono Virgi da Lecco e Baywatch.
0: Risponde Lecco, Baywatch.
3: Baywatch, Massimo e Flavio da Genova.
0: E Genova è anche sul gradino più basso del podio. Complimenti alla città di Genova. Sentiamo.
4: Baywatch, Gabriele da Lecco.
0: E Lecco risponde, incredibile. Genova prima, Lecco seconda, Genova terza, Lecco quarta. Qualcun altro?
5: Baywatch, Stefano, Raffaella da Mantova.
0: Mantova, quinta classificata, grazie alla Raffi.
6: Buon pomeriggio, Elena da Milano. Il titolo del film è Baywatch.
0: Brava, che tra l'altro fu anche un film, perché poi uscì dopo la serie TV americana anche il film. Brava, brava, brava. Milano c'è.
7: Salve, Baywatch, Claudio da Torino. Grazie. Come si può ricordare? Non dico cosa. Ciao ragazzi.
0: Beh, quando si correva c'erano, diciamo, di quei corpi lanciatissimi, ma soprattutto di quei fisici statuari, dei bagnini, e poi c'era lei, Pamela Anderson, ma non era l'unica a far ballare il tutto, insomma.
8: Ciao da Fulvia, Treviglio.
9: La Fulvia e la doccia.
8: Ma dai. La serie TV è Baywatch.
0: Bravo.
8: Watch. Ciao a tutti, buona settimana. Con il mitico David Hasselhoff.
0: Giusto.
8: Sia quante ne sa.
0: Tutto a posto.
10: Mauro da Medole, Mantova, Baywatch, indimenticabili.
0: Bravo.
10: Pamela Anderson e compagni.
0: Ciao, lo so, lo so. In tanti hanno perso le diottrie con lei.
11: Ciao ragazzi, Cristina da Mantova, Baywatch. E io comunque guardavo David Hasselhoff, direi non me ne poteva fregare di meno. Comunque Baywatch, prima e seconda stagione sicuramente, poi nella terza non ricordo se c'era ancora. Comunque Baywatch.
0: Beh, tecnicamente dovrebbe esserci, perché era lui il capo dei bagnini, il mitico David Hasselhoff, ovvero lo stesso attore che poi prese parte anche alle riprese di Supercar. Altri pianeti, grandi ricordi, anni 90, inizio nuovo millennio. La risposta corretta era proprio quella. Il telefilm di oggi era Baywatch.
12: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

del 1985 ci ha riportato nel passato alla musica international. Hold I Lie to You, Eurythmics. Siete su Radio Number One, buon pomeriggio a voi. Salutiamo naturalmente anche le persone che hanno acceso la radio da poco e non sanno che durante lo scorso weekend alcuni opinionisti, alcuni ricercatori si sono chiesti: ma è l'uomo che deve pagare la cena? Oppure anche la donna deve partecipare? Se lo sono chiesti perché è stata eseguita una ricerca pazzesca, dal quale è emerso, secondo la signora McNamara, che l'uomo dovrebbe pagare la cena perché la donna spende già troppo per il make up, per prepararsi all'evento, e allora è lui che dovrebbe occuparsi del conto finale. E questa signora, la signora McNamara, ha sollevato il dibattito proprio sul pagamento del conto durante una cena e ha dichiarato che gli uomini dovrebbero sempre pagare poiché le donne spendono molto per essere perfette. Ha condiviso la sua opinione attraverso un video sui social e bufera social, in molte non l'hanno presa bene e hanno dichiarato: no, noi donne siamo in grado di pagarci benissimo la cena ed essere allo stesso tempo perfettamente in ordine con noi stesse, presentabilissime. È l'uomo che dovrebbe fare un ragionamento diverso. Intanto diciamo che questa ricerca è stata portata avanti da una signora che probabilmente ha causato questa bufera social e che a quanto pare aveva bisogno di alcune attenzioni, oppure non era, diciamo, desiderosa di pagare il conto a fine cena. Cosa ne pensate? 393-444-0444. Più volte ci siamo occupati del pagamento finale, però la signora McNamara ha proprio sollevato negli ultimi giorni questo dibattito sul pagamento del conto durante la cena, sostenendo che le donne devono pensare al make up e l'uomo dovrebbe pensare a pagare il conto finale. Con Summer Funk, musica nuova.

0: 15:52 Summer Funk su Radio Number One, la nuova di Francesco Gabbani. Abbiamo parlato dell'ennesima ricerca e soprattutto di un opinionista, la signora McNamara, che ha sollevato un dibattito sul pagamento del conto durante una cena, dicendo che secondo il suo punto di vista dovrebbe essere l'uomo a pagare il conto finale, perché la donna dovrebbe pensare a spendere una cifra adeguata per essere presentabile, per il make up. Cosa ne pensate?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Francesco. Ciao. Niente, volevo dire la mia sul quella signora che dice che l'uomo deve pagare. Allora, nell'era in cui siamo adesso, potrebbe anche essere che un uomo, magari per motivi, non riesce a trovare un lavoro, ha un lavoro part time, magari la donna lavora a tempo pieno, e allora ci si presenta tutte e due in ordine all'appuntamento. Ma perché ci dobbiamo scandalizzare se eventualmente dovesse offrire chi ha una possibilità economica maggiore? Che se uno non può pagarsi il suo, ma almeno, allora cosa fa un uomo? Non va più, non invita più una donna a cena perché se guadagna poco il barbone non si può permettere?
0: Giusto, giusto.
1: Va bene, ciao.
0: Ottima considerazione, amico mio, un nostro ascoltatore, Francesco, se non sbaglio. Se volete un'opinione diversa, la situazione potrebbe migliorare oppure peggiorare, ditemelo voi.
2: Beh, è giusto che paghi l'uomo, però devo specificare nel caso dei piccioni, se non sbaglio, in questo caso è la picciona che deve andare, deve pagare e procurare la cena.
0: No, io andrei avanti con la trasmissione.

0: Mars, il tempo vola quando sono in vostra compagnia. Due ore sono veramente volate con i piccioni in massimo. Signore e signori, beh, chiudiamo il sipario alla nostra seconda ora insieme, ma state in mia compagnia perché tra pochissimo ci ricollegheremo con, solo oggi pomeriggio, visto che la Sfinge ha sbagliato a prendere l'aereo con la Grecia, e a Karpathos in attesa di ritornare a Sharm el Sheikh, perché tornerà lei con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: happen now.
1: Amici e amiche del pomeriggio number one, buon pomeriggio, benvenuti nel primo PN1 di questa settimana. Si sono fatte le 4 e un minuto, tra pochissimo il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Radio Number One Notizie.
5: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. È stata emanata la prima enciclica di Papa Leone XIV, denominata Magnifica Humanitas e dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Scritta a distanza di un anno dalla sua elezione, conta oltre 200 pagine divise in 5 capitoli e torna a sottolineare la centralità dell'uomo in un'epoca in cui tutto sembra governato dagli algoritmi. Il tema della AI è stato tra i più citati da Prevost da quando è Papa. Sono 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione delle derby della Mole a Torino ieri, valido per l'ultima giornata di Serie A. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati colti in flagranza di ferita, grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. A vario titolo sono ritenuti responsabili di resistenza, pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive, emessi poi 11 DASPO. Sono cominciate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive. È una settimana chiave per le indagini. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze. Tennis a Roland Garros, buona la prima per Matteo Berrettini che in 4-7 elimina Fuxovic. Non vinceva a Parigi un match da 5 anni. Più tardi il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Nel femminile Jasmine Paolini batte 2-7-0 l'Ucraina Yastremska. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: corso dietro e c'è questa parola nascosta da cercare di capire. Andiamo!
1: Sono tornata! Sono la Sfinge! E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire! Siete pronti a giocare?
2: Pronti, pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta!
2: Come dicevo, grazie ad Abdul avremo degli indizi. Il primo riguarda il numero di lettere che compongono questa parola nascosta. Sono 8, grazie Abdul, 4 consonanti e 4 vocali. Pensate, 4 consonanti e 4 vocali, è composta appunto da 8 lettere. Aspettando che si apra il sarcofago, aspettiamo il fax. Dai, forza, grazie. Ricercava conoscenza e sapere nel Mediterraneo, è l'unico indizio che momentaneamente Abdul ci ha inviato via fax, eccolo qua, da Carpathos. Ricercava conoscenza e sapere nel Mediterraneo, 4 consonanti e 4 vocali, 393-444-0444. Cercate una figura che tecnicamente nel Mediterraneo ricercava conoscenza e sapere. Amava soprattutto il Mediterraneo. 4 consonanti, 4 vocali, 8 lettere compongono la parola.

0: Il titolo della canzone di Ian Cook appena sentita qui su Radio Number One, c'è il serpetto ma soprattutto Akarpatos, la sfinge in compagnia di Abdullah con la parola nascosta nel sarcofago, parola composta da 8 lettere, abbiamo detto 4 le consonanti, 4 vocali. Ricercava conoscenza e sapere nel Mediterraneo, alcuni l'hanno beccata con solamente un indizio, ma tra poco ci occuperemo di loro.
1: Ciao, è il filosofo Chiara da Brescia.
0: Ci scrivono, è la piscina? Ci hanno mandato pure la foto. Apprezzo naturalmente Katia e suo marito che sono in fase di montaggio della piscina, però non è la piscina. Potrebbe essere Ulisse, ci scrive Franci da Varese. C'è chi ha detto addirittura l'Odisseo, non solo ce l'ha scritto, ma ha anche vocalizzato.
2: Odisseo.
0: L'Odisseo.
2: Mattia, da Mantova.
0: Non è nemmeno l'Odisseo, ragazzi. Un altro ha scritto l'Odissea, invece. Non è quella, Tamara. Abbiamo detto è composta da 8 lettere, 4 consonanti, 4 vocali. Ricercava conoscenza e sapere nel Mediterraneo. C'è bisogno di un altro indizio. Eccolo qua. Prontamente in arrivo da Karpathos, Grecia, il secondo fax. A lui si deve la nascita della nozione di esoterismo in Occidente. Ripeto, a lui si deve la nascita della nozione di esoterismo in Occidente. 393-444-0444. Qual è la parola nascosta nel sarcofago?

0: Live con All Night insieme alle donne al volante. Salutiamo tutti i baristi, tutti i bar, insomma noi che ci andiamo, loro che sono lì. Baristi e bariste naturalmente. Cosa c'è tra poco?
1: Beh, cioè, no, salutiamo anche tutti i baristi delle stazioni di servizio delle autostrade, perché c'è tra poco. C'è il traffico.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante.
4: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro, è chiaro, no?
5: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Musica che cerchi è qui.

0: viaggio, ci colleghiamo subito per sentire gli aggiornamenti sulle nostre autostrade.
1: Beh, iniziamo con le tangenziali, però sulla tangenziale nord di Milano ci sono 2 chilometri di coda per traffico intenso tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione della Milano Meda. Sulla 1 la Milano Bologna code per un incendio tra Reggio Emilia e la 22 in direzione di Bologna, code in direzione di Milano anche tra Modena Nord e la 22, perdita di carico, quindi attenzione anche tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, sempre in direzione di Milano. Sulla 1 traffico rallentato tra la sulla Firenze Roma, traffico rallentato tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze e traffico rallentato per un veicolo fermo anche tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma. Sulla 4 ci sono code per un incidente tra Viale Certosa, l'incrocio Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, code anche tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino, e sulla 4 la Torino-Milano c'è un incidente allo svincolo di Biandrate e Vicolungo in direzione di Torino. Ci sono code al traforo del Monte Bianco in corrispondenza del piazzale italiano in direzione di Chamonix, sulla 10 la Genova Ventimiglia, 6 chilometri di coda tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, e poi chiudiamo con la 8 dove il traffico è intenso tra l'incrocio Viale Certosa e Fiera Milano in direzione di Varese.
0: Viaggiate con prudenza e con noi Donne al Volante. Continua, tra poco andiamo a Roma, dove ogni volta ne succedono delle belle e anche un po' divertenti, dai, possiamo dire così.
1: Sì, della serie ci facciamo riconoscere anche dai turisti.
0: Sì, sì.
1: Va bene, rimanete lì, ci sono, c'è fulminacce.

0: Come qui a Radio Number One con le donne al volante. Intanto grazie ad Alberto, perché a proposito di bar, bar di paese, lui dice: oh, io tutte le volte che vado a Cesenatico non posso non andare al caffè degli artisti da Mario. Musica, moto e birra.
1: Ci vediamo da Mario. Prima o poi.
0: Esatto. Vogliamo invece parlare di... andiamo a Roma, andiamo un po' più giù. Andiamo a Roma perché il traffico di Roma, lo sappiamo, è inutile ripetere.
1: Quello del centro, sempre un po' imbottigliato.
0: Esatto, e nella centralissima piazza San Clemente all'incrocio con via San Giovanni in Laterano, per chi è di Roma e ci sta ascoltando da Roma, insomma, sa che dov'è la zona centralissima. È successo un patatrac. Cosa è successo?
1: È successo che si è bloccato di nuovo per l'ennesima volta un autobus della linea 85 per colpa di un'auto che era lì in mezzo alle scatole in strada. E allora che cosa è successo? Che un gruppo di turisti ha preso l'auto tutti insieme, forzuti, appassionatamente, e ha spostato la macchina proprio a forza con le proprie braccia, e così l'autobus è riuscito a passare.
0: Ok, gliel'hanno anche rigata dopo?
1: Ma probabilmente gli ha fatto un ricordino, sì. L'autista del bus c'ha scritto: non si parcheggia qui, con la chiave dell'autobus.
0: No, beh, di solito, sai, sono i turisti che prendono i souvenir, invece sono i turisti in questo caso che hanno lasciato il souvenir.
1: Esatto.
0: Bello, bello,

0: Runway.
1: Sulla passerella con Lady Gaga e Doechii, Runway qui su Radio Number One. A volte la strada diventa un po' una passerella anche di auto che si vogliono fermare lì. Magari qualcuno vuole fare delle foto al vostro macchinone. Ecco, non fatelo, perché sennò poi arrivano le persone e vi spostano gentilmente.
2: Sì, vi abbiamo parlato qui a Radio Number One di questo fatto capitato a Roma, dove appunto un gruppo di turisti hanno preso un'auto che intralciava un autobus, l'hanno alzata di peso e spostata. E molti di voi comunque ci fanno sapere che a Milano, a Torino, ma anche in posti più piccoli, insomma, succedono queste cose e spesso e volentieri ci sono questi signori che casualmente parcheggiano anche sulle ciclabili,
1: ma
2: che
1: certo,
2: è bellissima questa cosa, sui marciapiedi, doppia fila, tripla fila,
1: quattro frecce, come se non esistesse un domani.
2: Poi, quando glielo fai notare, dice: ma un attimo,
1: no, un attimo, no,
2: un attimo, sono stato via 5 minuti, ma qui
1: non
2: 5
1: mi interessa
2: minuti. Vabbè, se no poi ricominciamo a litigare,
1: no,
2: meglio lasciar perdere, li mandiamo tutti a riavere.
1: Dai.

0: inconfondibile di Amy Winehouse e la sua Rehab qui su Radio Number One. Avete progetti per l'estate? Scegli l'estate i grandi viaggi nelle IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Le grandi canzoni a Radio Number One. Supertramp era il 1979, l'album Breakfast in America, e questa canzone, tra l'altro, The Logical Song, fu scritta da Roger Hodgson per raccontare un po' la sua esperienza di 10 anni in collegio.
1: Poveretto.
0: Sai che i suoi genitori hanno detto: ah, ti mandiamo in collegio.
1: E lì ci stai.
0: E lì c'è andato, effettivamente ha raccontato, insomma, un po' la sua storia. Tra l'altro vi ricordo che questa sera dalle 22 torna, anzi c'è sempre stato con Manuela, che salutiamo naturalmente, ma torno io in questo caso con i Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80, 90. C'è una notizia che ci lascia un po' così perplessi.
1: Sì, è vero, parliamo di lavoro e parliamo anche del tempo, della quantità di ore che noi appunto dedichiamo proprio alla nostra professione, e la scienza ci dice una cosa strana, interessante però.
0: Beh, diciamo che c'è questa ricerca internazionale che dice che supera le 6 ore di lavoro al giorno ridurrebbe la probabilità di vivere una buona giornata. Quindi noi, in teoria, per considerare una buona giornata e soprattutto per essere felici, dovremmo lavorare meno di 6 ore.
1: Ma tu pensa?
0: Come siamo messi?
1: Come siamo messi là fuori?
0: Come siamo messi? Alla buona domenica?
1: Buona
0: aspettiamo
1: domenica,
0: quella.
1: Sì.

0: su Radio Number One. Lavorare fa male, qualcuno dice, anzi lo diceva Irene Grandi, ci segnalate, il lavoro fa male, lo dicono tutti.
1: Vero. Perché c'è questa ricerca internazionale che dice, per essere felici e non farsi surclassare, insomma, dal lavoro bisognerebbe lavorare al massimo 6 ore.
0: Proprio massimo.
2: Buonasera signore alla guida, sì. Al volante.
0: Ciao.
2: Sono Orso da Legnano.
0: Sì.
2: La mia teoria è che secondo me si sta meglio invece. Sì, certo, il lavoro è faticoso, però io posso dire di aver lasciato il posto fisso, quello che era sacro, e credetemi, non è vero. Adesso gestisco 3 attività e mi alzo alle 6, vado a casa alle 8:30 e niente, sono felicissimo e mi sento realizzato. Ciao a tutti, un bacione. Lavorate gente, fatturate gente.
0: Fattura,
2: ciao.
0: Fattura. Soldi fatturato.
1: Vabbè, fatturiamo allora.
0: Fatturiamo.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: continuiamo qui su Radio Number One.
1: Sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
4: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Al 60% l'affluenza nelle amministrative in oltre 700 comuni. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno torna e a Valanga Vincenzo De Luca, ma senza il PD. Per De Luca è il quinto mandato da sindaco di Salerno. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con la vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumud Flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio, composto da 200 membri, è fermo in Libia. Due attivisti fermati dai miliziani del generale Haftar. Confido che siano liberati presto, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggior cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Intanto ancora bombardamenti israeliani in Libano e anche a Gaza, dove sono stati uccisi due sfollati nelle tende, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, monitorate due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e ora ricoverate all'ospedale Sacco. È tutto da Nicola De Muro.
7: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
10: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
11: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
9: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Jones, The Colors. Qui a Radio Number One ci sono due donne al volante, Lilli
1: e Agnese.
0: Sempre noi, eh? E parliamo di cibo, anche perché circa due anni fa hanno fatto una, come dire, una ricerca piuttosto interessante, devo dire, sulla generazione Z, il rapporto con il cibo e la ristorazione, numeri e tendenze. E Ipsos, questa agenzia che si occupa di ricerche di mercato, ha, come dire, campionato ragazzi e ragazze tra i 16 e i 26 anni. C'è un po' di differenza sul modo di concepire il cibo, e non solo, tra i ragazzi appunto della generazione Z, che sono quelli che vanno
1: dal 96-97 fino al 2010.
0: Ok, quindi ci sei dentro anche tu.
1: Sì.
0: Ok, molto bene. E i millennials invece, quelli
1: la generazione
0: che...
1: precedente.
0: Esatto,
1: esatto,
0: quelli
1: sì,
0: che hanno qualche annetto in più. Qual è la differenza?
1: Ma la differenza è che la generazione Z vuole sapere da dove arriva quello che mangia, da dove arriva il cibo, e sceglie anche dei prodotti il più possibile sostenibili, beve meno alcolici in generale e cerca l'autenticità anche a tavola, appunto. E 9 intervistati su 10, questo è un po', è davvero un credo assoluto, esprimono la necessità di ripensare il modo in cui il cibo viene prodotto ma anche consumato, prediligendo un sistema alimentare più sostenibile, una filiera anche più corta, cercando il made in Italy.
0: Esatto, esatto, quasi il 40% degli under 26 cerca prodotti made in Italy, e oltre un quarto degli intervistati vuole alimenti che provengano da allevamenti che rispettano il benessere degli animali. Insomma, c'è molta più attenzione probabilmente rispetto a quello che succedeva una volta, figuriamoci poi nella mia generazione.
1: Certo.
0: Cioè, ad esempio, quando io ero piccola, questa cosa del fumo, ad esempio, ti faccio questo esempio, non il cibo ma il fumo, cioè i genitori fumavano tranquillamente in macchina con i figli a bordo, noi, cioè camere a gas, capito, anche in casa, cose di questo tipo, tant'è che mi sta andando via la voce, tant'è che poi io per reazione non ho mai fumato in vita mia.
1: Certo.
0: Cioè, proprio perché non sopportavo il fumo, e mio papà fumava ad esempio in macchina, a me questa cosa mi faceva vomitare ogni volta. Cioè, per dire, no, non c'era tutta questa attenzione, invece meno male i ragazzi della generazione Z ci pensano.
1: Esattamente, ci pensano proprio un po' su tutto, sia sul fumo, vuoi che ci siano anche delle leggi che poi si sono sviluppate negli anni, ma anche proprio sulla ricerca della qualità di quello che bevono e quello che mangiano.
0: Ma noi, ma voi, ma tu
1: ma egli.
0: Esatto. Ma voi guardate etichette, da dove arriva il cibo, tutte queste cose, siamo attenti? Facciamoci questa domanda.

0: Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia qui su Radio Number One. Parlavamo del rapporto che la generazione Z ha con il cibo, perché ormai queste nuove generazioni vogliono sapere da dove arrivano quello che mangiano, quello che mettono in tavola, quello che addentano. Alcuni di voi ci hanno fatto notare però che comunque i fast food rimangono pieni.
1: Sì, sì, molti di voi, molti genitori anche dicono, i miei figli, cioè Rosy, ma anche altri ascoltatori, insomma, dicono i miei figli vanno spessissimo in questi posti dove c'è, cioè, appunto fast food, e come mai sono sempre pieni? Allora, intanto questo tipo di cibo è controllatissimo.
0: Esatto.
1: Cioè, è veramente controllatissimo, perché tutti pensano che sia cibo un po' così,
0: la spazzatura.
1: Esatto.
0: E invece l'ASL.
1: Esatto, quindi spesso e volentieri, insomma, l'ASL è lì a controllare che tutto vada bene. E poi magari rispetto a una pizzeria o un ristorante costa un filino meno, non tantissimo meno, però un pochino meno.
0: Esatto.
1: E si sa che i ragazzi, soldi in tasca.
0: Pochi, sempre,
1: sì,
0: pochi, sempre.
1: Sempre pochi, o comunque si va un po' a risparmio.
0: Esatto.
1: Magari ce li hanno i soldi, ma li spendono in altre cose. Esatto.
0: Sì.
1: Però c'è molta attenzione, questo è bello, no?
0: È vero,
1: da
0: vero.
1: Parte della generazione Z.
0: Comunque la carne, per esempio, comunque tutti i prodotti dei fast food, soprattutto di quelli più grossi che ci sono in Italia, sono tutti di filiera italiana. Esatto. E poi in questa ricerca emerge anche che il pasto fuori casa è un'occasione per mangiare qualcosa di insolito che nelle mura domestiche non ti cucineresti mai, non ti verrebbe mai neanche preparato. Sicuramente un hamburger un po' fritto non ti verrebbe preparato a casa, quindi vai fuori a mangiarlo per il piacere anche di gustarlo.
1: È vero, è proprio così.

0: sia io che Agnese vedere live, insomma, Billie Eilish, bravissima, lei ha questa voce meravigliosa e poi questa canzone è leggerezza.
1: Sì, esatto.
0: Leggerezza,
1: esatto.
0: Bellezza, leggerezza. Vabbè, cosa c'è adesso? Così torniamo coi piedi per terra, va?
1: col caldo nelle nostre case, c'è il meteo.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi.
4: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
5: ma
4: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito, ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Quanto continuerà a fare questo caldo? Per quanto tempo ancora? Adesso c'è qualcuno che si arrabbierà perché dirà dai, appena cominciato, già cominciano a lamentarsi. Ma lo chiediamo a lui, all'uomo del meteo, l'omino del meteo. Paolo Corazzone di Trevi Meteo.
2: Buonasera, buonasera ragazzi. Ti comunque anche mi sto già lamentando. Io non ne posso già più.
3: Perfetto. È un bel club allora.
1: Sì.
2: E comunque dura ancora, quindi dobbiamo tenere duro perché bene o male questa settimana sarà tutta calda. L'apice proprio tra domani e dopo, perché toccheremo comodi 35-36 gradi. Voilà! Guarda che per fine maggio è una roba fuori misura, non è neanche dire vabbè, dai, lo volevamo. No?
1: Scusa Paolo, non oso pensare cosa sarà quest'estate.
3: Esatto.
2: Ecco, basta, ci fermiamo a questa settimana. Okay, per ora fa un gran caldo e il caldo poi si attenuerà parzialmente da giovedì, cioè 2 gradi in meno, praticamente manco ce ne accorgiamo, perché da giovedì con tutto sto caldo comincerà ad arrivare qualche temporalino sul nord Italia, quindi il nord avrà una leggerissima rinfrescata, ma in realtà arriviamo fino a domenica con 34 gradi, quindi prepariamoci a una settimana di zanzare, anche perché ovvio con tutto questo caldo, settimana prossima rinfrescherà. Il ponte del 2 giugno, che tutti vogliono sapere, ormai è vicino, allora sarà, a mio parere, perché ancora non è detta l'ultima parola, bello al centro-sud, quindi se qualcuno parte per il centro-sud se la gode la grande. Anche al nord sarà un weekend caldo e bello, ma il nord avrà sempre qualche temporale pomeridiano, quindi lo scorso di pioggia per il nord Italia è un po' più probabile, ma non è detta l'ultima parola, magari anche il nord farà sempre bello. Sarò più preciso i prossimi giorni.
3: Va bene, noi ci prepariamo all'afa, che quella non mancherà.
2: Quello sì.
1: Io ho già le punture di zanzare,
3: sì,
1: ve lo dico.
3: Anche.
2: Dio, fastidio. È ancora più mono, sì. Finalmente l'hai tolto.
1: No, l'ho tolto.
2: Ah, ecco, è cambiato quello.
3: Esatto. Scaricate l'app di Trevi Meteo. Grazie Paolo Corazzone per gli aggiornamenti. Buona serata.
1: Ciao.
2: Grazie, ciao.
1: E con le donne al volante si continua a chiacchierare e tra poco parleremo di quanto ci piacciono le cose gratis.
3: Tantissimo. Sempre. E lo faremo con un ospite. Restate qui, ma prima la nuova di Elisa.

0: Amore è, questo è il nuovo singolo di Elisa qui a Radio Number One. Buona serata dalle donne al volante e questa sera ci divertiamo a scoprire certi contorti meccanismi in cui spesso ci troviamo coinvolti. All'omaggio non resisto è il nuovo articolo sul mensile di Focus di Elisa Venco, che è nostra ospite. Ciao Elisa!
1: Ciao!
2: Ciao, buonasera!
1: Allora, l'abbiamo visto in più occasioni, come per esempio alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina, ovvero persone in coda per ore e ore e ore per ricevere un piccolo gadget, spesso anche inutile, carino sì, ma inutile. Ma perché se è gratis siamo così disposti a tutto o quasi? E soprattutto non succede solo in Italia, succede ovunque.
2: Allora, rassicuro gli italiani, non succede solo qui. È vero che durante le Olimpiadi ci sono state code per qualunque tipo di gadget, dalle focaccine imbottite che erano dei portachiavi alle spilline dei quartieri, ma è successo anche all'estero. Ad esempio c'è stata una famosa campagna di Burger King che chiedeva ai clienti di arrivare interamente vestiti da clown per avere in cambio un hopper, che è un panino gratis, e sono andati in 115.000 in 35 paesi per avere questo panino.
0: E quindi non siamo messi male solo noi,
2: no,
0: insomma.
2: No, solo noi. E poi c'è stata una scazzottata epica tra un signore di 78 anni e un 24enne in un supermercato della California su chi avesse preso più pezzi di waffle alla Nutella. Si sono proprio dati di pesantemente, quindi la gente perde la testa quando si parla di gratis. E è una cosa che gli scienziati definiscono effetto prezzo zero, cioè se una cosa non te la puoi permettere, mettiamo se la prendono in 10, quando il prezzo si abbassa se la prendono in 100, ma quando una cosa costa zero anche chi può permettersi qualunque cosa impazzisce.
0: Ma pensa, cioè veramente una cosa folle. Un professore di psicologia ha detto che gratis è la parola magica e quindi diventiamo tutti veramente irrazionali, ma la cosa paradossale è che quando otteniamo qualcosa gratuitamente ci sentiamo poi obbligati ad acquistare, una sorta di obbligo morale per bilanciare un po' i conti.
2: Sì, ed è anche il segreto di quelli che fanno le dimostrazioni nei supermercati, cioè ti danno un assaggio di qualcosa e tu magari non lo prendi quella volta, però hanno ottenuto già due cose. Da un lato hai assaggiato un prodotto che magari se non fosse stato gratis non avresti trovato, e secondariamente hai capito come localizzarlo sugli scaffali del supermercato, e quindi, dato che c'è una sovrabbondanza di merci diverse, comunque loro sanno che tu conosci quel prodotto e probabilmente per debito di riconoscenza per questo omaggio che ti hanno fatto avrai una propensione particolare ad acquistarlo.
1: Interessante, ci farò caso la prossima volta che vado al supermercato. Però alla fine stare così tante ore in coda, ma ne vale davvero la pena?
2: Allora, dipende. La coda ha dei vantaggi. Innanzitutto puoi rivenderti le cose faticosamente se sei riuscito a ottenere qualcosa di raro, però è successo l'anno scorso al Salone del Mobile, c'erano degli sgabelli firmati da Etro che il giorno dopo erano già online a 700 euro, però non so se qualcuno li abbia comprati a 700 euro contando che li avevano dati gratis. Poi ci sono tante persone che trovano esclusivo il fatto di fare la coda, per cui si è scoperto che i ristoranti che non accettano prenotazioni e quindi che impongono ai clienti di fare la coda in realtà sono ancora più richiesti, perché la gente vede nella difficoltà qualcosa che vale la pena di affrontare. E infine ci sono le persone sole che in coda se la passano, per così dire, se la raccontano, e per questi la coda vale la pena di essere fatta a prescindere dal premio.
0: No, vabbè, una regolata, insomma, o comunque farsi vedere da uno bravo ogni tanto è una brutta cosa. Comunque, all'omaggio non resisto è un articolo davvero molto interessante che trovate sul mensile Focus, già in edicola, di Elisa Venco, che naturalmente ringraziamo. Ciao Elisa.
1: Ciao.
2: Grazie a voi.
3: Radio Number One.

0: direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, Material Lover di Sienna Spyro.
1: Rimanete con noi, tra poco un'altra grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: disco grandioso, Pino Daniele, 1980, Meme Piace o Blues, da Nero a Metà, un album veramente fantastico. E tra l'altro lui voleva fare proprio una dichiarazione a tutto il mondo, cioè: io voglio fare quello che mi sento, voglio suonare, esprimermi liberamente senza scendere a compromessi o seguire delle mode. E lui infatti si è creato proprio uno stile, perché lo stile di Pino Daniele direi che è unico nel suo genere,
1: è stato unico
0: e veramente irripetibile. Bravo. Esatto. Unire Napoli, il napoletano con l'inglese, cioè come sapeva farlo lui, a parte che si è sempre circondato da musicisti davvero strepitosi.
1: Esatto. Vabbè. Infatti in questo album c'era anche James Senese, per esempio.
0: Sì, è vero. Beh, grande James Senese, che devo dire lo ha accompagnato quasi in tutta la sua carriera, tra l'altro. Quindi, grande Pino Daniele, questa sera alle 22, appuntamento con Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. E anche questa sera avremo un sacco di bella musica.
1: Esattamente, bella musica, brutte notizie, perché in verità per venerdì 29 è atteso l'ennesimo sciopero che coinvolgerà anche i trasporti. Trenord, per esempio, sciopererà, ATM a Milano anche. Vi daremo più informazioni in avanti col tempo, vedremo, magari ci ripensano,
0: magari ci
1: ripensano, per quello
0: magari
1: che
0: lo cancellano, però è di venerdì, quindi no. Tutti gli scioperi di venerdì di solito non ci ripensano.
1: No, esatto.
0: Vabbè, avranno le loro ragioni sicuramente. Cioè, Harry Styles su Number One.

0: of You.
1: Gira nella sua Shape of You dal 2017 qui su Radio Number One, per concludere in bellezza le nostre tre ore di donne al volante.
0: E per concludere in bellezza diamo la linea a quei due bei ragazzi.
2: Eccoci qua.
1: Complimenti oggi.
0: C'è anche meno, dite?
3: Un po' meno.
2: Vabbè, oggi vogliamo farli noi. Che bello trovare le donne al volante al completo. Ah, senza.
1: Sì,
2: no?
3: Bentornata la Lilli, poi ci avevamo quell'intruso settimana scorsa, guarda.
0: Ma il viso è così dolce. Ma sì, guarda, ragazzi,
1: prima ancora Gabro, pensa.
3: Sì, sì. Pensa, guarda che qui non si finisce mai di stupire le situazioni, guarda, cose pazzesche. Stasera potremmo fare un programma di starnutismo, perché stiamo starnutendo come dei pazzi perché abbiamo le allergie.
1: Bello questo cambio di stagione repentino, vero?
0: Sì, questo caldone che è arrivato così improvviso con le zanzare che tutte le ore. Che
2: 40 gradi a raffreddore.
0: Esatto.
3: Che sono energia, Gabro, dai su. Allora.
0: Va bene, ragazzi, meno male che siamo a distanza, perché ok, vi lasciamo con le vostre allergie. Io torno alle 22 per Number One Classics e noi due torniamo domani
1: alle 17.
0: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Buonasera, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali, si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
4: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
3: Potrebbe trattarsi di malaria e non di Ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Calcio. Dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
5: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i Sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa, per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidaria la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Radio Number One, Happy Hour.
0: Ma ciao, ma buonasera, ma è lunedì, mamma mia, signor Gabbro, oggi è lunedì.
7: Buonasera Luchino, sì, un lunedì un po' sudato.
0: Pesi un po'. Oggi è il 25 maggio, buon Natale.
8: Lei è un
7: tetino. No, vabbè, che altro sembra Ferragosto, dai.
0: Effettivamente, puoi chiedere per il 25, uno fa cose, collega subito, no? 25 è sempre Natale.
7: 2 più 2 4, esatto. 4 più 4, 8.
0: Lasciamo, non cominciamo a fare dei conti strani che già ne abbiamo abbastanza dei nostri. Allora, attenzione, prima notizia, buona notizia per quelli che oggi hanno avuto una giornata triste, non è andata tanto bene. Oggi il gas chiude in forte calo, quindi se volete utilizzarlo potete farlo, così almeno chiudiamo e non ci pensiamo più.
7: Bel sospiro di sollievo.
0: Allora, attenzione, perché questo è il... Salutiamo innanzitutto le donne volanti, che bisogna salutarle, che stanno rientrando a casa in mezzo al traffichino. Anche loro. Salutiamo tutti gli amici che sono in mezzo al traffico in questo momento. E ovviamente a questo punto scatta il meccanismo dove si apre il locale, l'open bar, quello...
7: Dove poi si prende il giornalo sul bancone del bar, un giornalo che arriva di mattina, lo portiamo noi, poi ce ne andiamo e lo leggiamo la sera, dove c'è il santo del giorno.
0: No, che il santo del giorno oggi, attenzione, che se avete un'amica che si chiama Beda, o un'amica che si chiama Bedo,
7: Beda un po' lei,
0: voi li telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, perché mi sembra giusto anche questo. Attenzione, perché questo innanzitutto è il programma, dobbiamo dirlo, che alza l'asticella, il livello proprio dell'asticella della radiofonia, proprio alziamo il livello, proprio la quali proprio non lo voglio sapere. Ma attenzione, perché una delle cose importantissime che facciamo nell'arco della giornata, proprio in apertura di questo appuntamento, è leggere la giornata mondiale di... Sapete che ogni giorno c'è una giornata mondiale? Attenzione, che oggi è la giornata mondiale dei chiodi nelle gomme, quindi non lo voglio sapere.

0: chiedevamo a Madame Marrakesh questa cosa, perché sai, sì, i chiodi nelle gomme ci sono anche le viti, no? A me capitano spesso le viti, infatti quando vado dal gommista dice: tu sei veramente fortunato.
1: Guarda, volevo capire tante cose, soprattutto perché mi trovi in questo locale. Poi pensate, meglio smettere di farsi troppe domande.
0: Basta farsi troppe domande. Anzi, salutiamo delle persone che stanno scrivendo. Buonasera, buonasera Gigi, Luigi, gli amici di Bergamo, buona serata anche ad Eleonora, buona serata a Stefano, salutiamo anche il signor Maurizio che voleva del ghiaccio. Adesso vediamo, provvediamo adesso se riusciamo a organizzarci per il ghiaccio.
1: Lunedì sono tutti carichi.
0: Tutti carichi, lunedì è giornata che arriva dopo la domenica, pensi un po' lei, guardi. E pensi che tra le cose pazzesche che facciamo all'interno di questo appuntamento, perché alziamo proprio il livello proprio dei cui, del quoziente intellettuale, proprio lo alziamo, leggiamo l'oroscopo.
1: Il primo oroscopo della settimana, l'ultimo oroscopo dell'ultimo lunedì del mese.
0: Mamma mia, quante ne sappiamo. No, perché la cosa interessante, la cosa molto interessante, è che noi andiamo a leggere l'oroscopo. Perché? Perché solitamente voi prima chiamavate, vi prenotavate, insomma. Solo che c'erano tante richieste. Per non far torto a nessuno, cosa abbiamo deciso, signor Gatto?
1: Lo estraiamo direttamente noi, ma un solo segno per ogni giorno. Esatto. Attenzione, noi non leggiamo l'oroscopo di domani.
0: Attenzione,
1: ma leggiamo quello di oggi.
0: Oh, perché era banale leggere questo. Cioè, effettivamente quello di domani lo leggo, noi facciamo quello di oggi, no?
1: Ma poi così del almeno domani non v'è certezza.
0: Oh, diciamo queste cose profonde. Oh, volevo dire una cosa importantissima, importantissima. Poi ci dovete dire se gli oroscopari ci hanno azzeccato meno, perché noi poi certifichiamo meno quella che hanno scritto la mattina. E allora oggi abbiamo estrauto lo scorpione, ma che bravi che siamo, non ci siamo neanche punti.
1: Meno male.
0: Mamma mia, allora sarai coinvolto in progetti importanti di lavoro che ti daranno prestigio. Per l'amore è segnalato un buon recupero. Vabbè, non male, dai. Allora, se vi ci ritrovate all'interno dello scorpione con questa lettura, o se siete di un altro segno e vi ci ritrovate lo stesso, fatecelo sapere, perché noi ovviamente
1: dobbiamo, la risposta in realtà la sappiamo già, però diteci la vostra.
0: Noi ci crediamo ancora, non si sa perché, ma ci crediamo.

0: Panic at the Disco, Radio Number One. Buona serata, siete nel posto giusto, vero signor Gatto? Sono nel posto giusto.
1: L'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Abbiamo appena aperto un locale anche per questa settimana. 5 giorni pieni.
0: Pieni.
2: Buonasera.
0: Lei è arrivata, che lei, la barista, non doveva già essere qua, scusi, non ho capito. Le chiedo. Ma
1: stasera magari aveva segnato un permesso. Controlli nei file.
0: Adesso controllo se magari ha chiesto. Magari dovrebbe aver chiesto un permesso, no?
1: Teoricamente gli autorizza lei. Poi.
0: Ma io li autorizzo? Magari me ne sono dimenticato, no?
3: Non mi meraviglia, mio Sire.
0: Che cosa? Mi sono dimenticato. È arrivato anche Gandalf. Sta sempre zitto, adesso parla. Va bene, ma hanno detto che gli oroscopari non ci hanno azzeccato.
1: Ah,
0: guardi.
1: No?
0: No, guardi, Giulio dice che per quanto riguarda la lettura, almeno dello scorpione, non ci hanno azzeccato. Poi per il resto non saprei dire, no? Poi non si sa come la faccio.
4: Buonasera, signor Lucchino.
0: Sì, buonasera.
4: Indovini gli oroscopari cosa hanno fatto? Hanno fatto Silecca anche questa volta.
0: Ha detto anche Giulio.
4: E vabbè, ritenteranno la prossima volta.
0: E vabbè, che...
4: Signor Lucchino, le auguro una serata calda.
0: Grazie, signor Maurizio. Grazie. Gabro, saluti.
1: Beh, direi che non è difficile. Caldo,
0: se volete qualcosa di caldo. Sai che nel deserto bevono le cose calde quando fa caldo?
1: Vero, sì, perché riscaldandosi in realtà provano quella sensazione,
0: esatto,
1: di freschezza.
0: Quella roba lì, non lo vogliamo sapere, però va bene così uguale. Va bene, allora attenzione, perché nel frattempo dobbiamo ricordare una cosa, che tra un attimo, tra non molto, arriva il primo spazio dedicato.
1: Quindi
0: primo
1: prenotatevi al 393 444 0444, rapidi.
0: Rapidi, eh?

0: signor Gabro, Serena Brancale, Levante di Lia con questa canzone ci porta all'estate, parla di ferie, parla di vacanza e...
1: Pensavo ci portasse al nostro paese.
0: Non lo so, adesso vediamo, Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: E come sempre a quest'ora un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata che sta da venire, quindi per la giornata di domani, domani martedì. E allora attenzione, perché al nord l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo in tutti i settori. Scarsi gli annuvolamenti diurni invece sui monti. Sereno e poco nuvoloso su tutte le regioni dell'intera giornata, questo per quanto riguarda il centro, con qualche innocuo addensamento sui monti, mentre al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno sull'Appennino. Allora, ulteriori informazioni, ovviamente per restare proprio sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: C'è chi dice che l'estate è già arrivata, c'è chi fino al 21 giugno non ne vuole sapere nulla. Siete su Radio Number One, noi pensiamo al primo spazio del dedicato che sta per arrivare, quindi non perdetevelo per nessuna ragione.

0: vede.
1: All'improvviso 40 gradi.
0: Vede, allora fa caldo, stavo per partire, andare al mare, invece montagna. Domani a Livigno, minimo 4 gradi. Eh beh, non male.
1: Mare o montagna non è un problema. Il casino è quando siete in città come noi, proprio con l'APA.
0: Potere del camper, grazie del messaggio. Buona serata. Okay. Salutiamo invece anche, dov'è? Anna che

0: questo momento. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando per mettersi in coda per quello che riguarda la segnalazione dei vostri brani. Metti il caso che volete dedicare qualcosa a qualcuno, potete farlo, perché ogni sera all'interno del dedicato potete richiedere le vostre canzoni.
1: Soprattutto in questo momento abbiamo ancora qualche spazio disponibile, quindi regalate il vostro brano preferito, veloci però.
0: Oh, veloci, veloci, veloci,
2: Quella, ecco. Finalmente l'aperitivo.
0: Eccolo qua, Berti, buonasera, Berti.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Berti, per favore, cominciamo. Allora, prima canzone, dai.

0: una canzone che
1: I'm in love.
0: Chi è?
1: Io amo Robert Smith.
0: Va bene, Robert Smith, che quando scrisse questa canzone era un po' perplesso perché diceva che assomigliava a qualcosa, era convinto di averla copiata a qualcuno, invece non l'aveva copiata a nessuno, e cioè assomigliava un po' al loro Just Like Heaven di qualche annetto prima, che però era molto più slowly, no? Beh, riprende un po' dei toni del New Order, però decisamente la canzone è originalissima. Una canzone che ovviamente non abbiamo detto chi l'ha richiesta, lo sapeva signor Gabbro che non l'abbiamo detto.
2: Lo dica.
0: Simone voleva questa canzone, ha fatto anche prima. Simone voleva questa canzone. Salutiamo anche Simone, ringraziamo, e ovviamente ringraziamo anche tutti coloro che sono attenti. Dice qualcuno, dice il Berti è carico però il lunedì. Vede Berti?
3: Guarda che qui sanno proprio tutto.
0: Sanno tutto quando arriva.
2: I The Cure dicevano Friday I'm in love, il Berti dice Monday.
0: Ma lui tutti i giorni della settimana, sì, indistintamente. Nel frattempo c'è, dice Luchino fa caldo ma il mio Virgilio mi salta addosso ugualmente. Va bene, d'accordo, va tutto a posto. L'importante è che ognuno fa quello che è giusto, va bene. Salutiamo anche Pierluigi da Como e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando in questa serata. Attenzione, sai che ogni tanto fanno quelle ricerche, quelle analisi di mercato, quelle cose che spendono dei soldi anche per farle, no? Delle cose che vorrei dire sono anche abbastanza scontate.
2: Le
0: però,
2: statistiche.
0: Le famose statistiche. E attenzione che tra le tante statistiche ce n'è un'altra bellissima, guardi. Pensi un po' lei, che soprattutto nel settore giovanile, nella gente giovane, no? Come noi, diciamolo, no?
2: Cioè, come lei soprattutto, sì, lo dica, non è un problema.
0: Attenzione, ovviamente c'è una scelta, e si fa una scelta anche filo economica nel momento in cui si va a prendere un lavoro che ricompensa la persona a livello morale. Cioè vuol dire che uno rinuncia anche a una parte del proprio stipendio. L'importante è che vada a fare un lavoro che comunque ama. Tra questo lo faccio in modo semplice, visto che...
2: Beh, sicuramente c'entra anche un po' il tempo libero, no? È bello quando la domenica sera non siamo tristi perché arriva il lunedì. Quindi magari le persone adesso cercano più libertà.
0: Ah, lei intende questo? Cioè uno fa tutto questo casino per la domenica.
2: No, dice, perché mi devo alzare e fare 8, 18, qualsiasi sia l'orario, no? Meglio guadagnare un po' meno,
0: ma fare un
2: lavoro avere che... tempo libero.
0: Cosa c'entra il tempo libero? Lei non capisce cosa... Allora, la ricerca è che uno rinuncia anche a un po' di soldi cambiando lavoro, ok? Cioè le ore sono sempre quelle, non è che cambiano, fa 8 ore.
2: E qual è il vantaggio allora?
0: È che uno fa una cosa che ci piace farla, lei non ha capito. Allora, per favore, Gabro, c'è già Berti che c'ha dei problemi, se ci si mette anche lei siamo rovinati.
2: Guarda che i giovani, glielo assicuro, vogliono anche il tempo per sé.
0: Va bene, allora poi mi faccia lei un'analisi di mercato, che questa la cestiniamo.
2: Viene
0: subito.
2: Meglio.
0: Sì, giovane.

0: Rihanna, Radio Number One. Claudia dice: signor Gabbro, io rinuncio anche a qualcosa in meno per i soldi, ma poi come ci vado in vacanza?
1: Dice, bella domanda, Claudia, sì, hai ragione.
0: Bella domanda, no, però cioè, hanno fatto questa analisi, questa statistica, e i giovani farebbero questa cosa. Cioè, vede
1: quanti... Sei un lavoro che ti piace, sei sempre in vacanza.
0: No, dice, ma guardi, lei stasera è proprio un profeta.

0: potrebbe essere un po' Damiano David, signor Gabbero, cosa ne dice?
1: David sicuro, sono una statua io.
0: Magari anche di Michelangelo, volevo dire. Dopo questa andiamo a casa, guarda.
2: Tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ovviamente potrei chiamarla Gabro David o Damiano Gabro adesso.
1: Lo segniamo, facciamo lo sgabello.
0: Adesso, vediamo un attimo come fare qui nel locale. Cosa ne dice lei?
4: Scusi,
0: non ha capito. Neanch'io sinceramente stavo dicendo delle eresie come al solito, ma va bene uguale. Signor Gabro, sa com'è, no? Cioè, lui ogni tanto si lancia con degli esplua come quello di prima e allora dopo evitiamo, va bene. Ricordiamo un numero, va!
1: 393-444-0444 per richiedere i vostri spazi del dedicato che tra poco finiranno, quindi...
0: No, ma ci sarà, per il momento ce ne abbiamo, quindi non c'è problema.
1: Sì, ma io lo dico perché... prevedibile la cosa, finiscono.
0: È prevedibile.
4: Al pesto o al ragù?
0: Non è né pesto né ragù, sono gli spazi. Lasciamo stare, guardi. Evitiamo che forse è meglio. Salutiamo anche Ivana che voleva una canzone. Eccola qua.

0: altre cose, cosa importantissima da ricordare di queste due fanciulle che facevano parte della band di Revolution, ovvero la band di Prince, e furono fautrici anche loro insieme a grande, ai grandi Prince del grande progetto di Purple Rain. E tra le altre cose ricordiamo strumentiste, polistrumentiste, in particolar modo Lisa che suona il pianoforte, dall'altra parte Wendy invece è una chitarrista spaziale, almeno così pare. Staremo a vedere. Comunque grazie, ringraziamo per la richiesta gli amici, ringraziamo tutti gli amici che stanno ancora messaggiando. Ci abbiamo ancora degli spazi? Pare di sì per il momento.
1: Qualcosina
0: ce l'abbiamo.

0: piacciono lei, Coldplay? Parecchio. Ho sentito che cantava a squarciagola i Coldplay. Ho detto, se ci piaceranno, signor Gabber. Ho detto, probabilmente.
1: Ha ragione. Lo sa che canteranno la finale dei mondiali?
0: Lo sapeva lei.
1: Mi ci porta?
0: Adesso la porto io.
2: Posso fare una pausa?
0: No, la porti lei alla finale dei mondiali. Parte adesso.
1: Andiamo tutti, resta solo lei qui, Luchino. Guarda che i mondiali sono belli.

0: Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, è vero signor Gabbero?
1: In chiusura della prima ora, la seconda come ben sapete inizia con uno spazio del dedicato, quindi siamo pronti.
0: Noi siamo pronti, quindi state lì, non ve ne andate.
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma chi?
3: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Family, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Signor Gabbro,
0: signor Luchino, buonasera.
2: Buonasera, guardi, certe volte noi ci perdiamo per azzardo e poi ci ritroviamo qui.
3: Lei è un cretino.
2: Ma perché?
0: Sembrano passati anni.
2: Anni, invece è passata un'ora e questa è la seconda dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera vi rende protagonisti anche attraverso diversi spazi, no? Che sono.
0: Noi ne abbiamo. Voi però dovete sbrigarvi al 393-444-0444
2: per richiedere le vostre canzoni e dedicarle a chi vi pare e vi piace, perché poi potete dedicarle anche a voi stessi, qual è il problema? Nessuno. L'importante, come diciamo sempre noi, è ascoltare buona musica, e devo dire che puntualmente voi ci azzeccate, anzi ci fate dei grandissimi regali, perché andate poi a spolverare alcune cose del passato che magari ci siamo dimenticati là.
0: La top quality.
2: Ma attenzione, a proposito di passato, ricordiamo una cosa importante, visto che
0: sì, perché stasera torna il Number One Classics e torna anche Lilli.
2: Esatto, torna la nostra Lilli ad accompagnarvi con il Classics di Radio Number One, quindi non perdete l'appuntamento, che ci sono tante chicche in vinile da ascoltare, che il vinile ovviamente lo spolvera.
0: E chi vuole che lo spolveri?
2: Chi vuole che lo spolveri il vinile, ovviamente.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor, l'avete appena ascoltato, era un altro spazio del dedicato qui su Radio Number One. Che dire, signor Luchino, ma che ci dire, pensa che quando è uscita era sul lato B del disco, da lì in poi DJ era iniziato a girare i vinili,
1: perché prima si arrivavano i dischi e il lato B non si ascoltava mai. Quando uscì questo disco tutti ascoltavano il lato B di questa canzone. Era il 1978, canzone con un contenuto abbastanza, non dico banale, però sensato, nel senso che uno cerca di reagire dopo una separazione, dopo una tristezza, cioè quando ti dividi dal tuo amore.
0: Bisogna sopravvivere, resistere.
1: Bisogna resistere, questo era un po' l'inno di questa grandissima Gloria Gaynor. Tra altre cose non scritto da lei, ma da due altri autori. Buona serata, questa è Radio Number One. Salutiamo anche Laura che voleva richiedere questa canzone.
0: Ciao,
1: poi
0: Laura. Adesso,
1: bisogna resistere, anche perché poi tra poco si inizierà anche ad andare in vacanza, signor.
0: E
1: per andare in vacanza bisogna mettersi in forma, in linea. E allora attenzione, perché in questi giorni, nei prossimi giorni, a Rimini inizia puntualmente, come ogni inizio estate, proprio inizissimo, prima ancora dell'inizio dell'estate, la fiera del wellness,
0: prima prova costume d'Italia,
1: esatto, e dove ci si può andare a sbizzarrire e vedere quanti attrezzi si potrebbero usare, ma poi non si usano, perché poi effettivamente se uno è pigro di suo come fa a andare
0: ho
1: là?
0: Visto infatti che c'è la sua foto appesa, c'è proprio il manifesto, come ambassador
1: al contrario probabilmente. Però se metti il caso che in questo fine settimana, nei prossimi giorni, non sapete che fare, potete fare un saltino là e dare un'occhiata, anche perché poi ci sono quelle cose lì che sono le famose dimostrazioni, no? Quelle che ti fanno vedere, tu vedi un gente con un fisico tonico da paura e tu dici, ah, chissà, faccio due esercizi e divento così. No, adesso ve lo dico così in amicizia, adesso non vi fate prendere troppo la mano, ma non funziona così, cioè un po' di fatica bisogna farla quando si
0: fa. Ci vuole costanza e ci vuole soprattutto il movimento meccanico.
1: Mamma mia, guarda, quando lei va in palestra non la riconosco più, vero Berti che non la riconosciamo più?
2: Però si poteva far meglio.
1: Sì, effettivamente guardandolo dopo tutto questo tempo che va in palestra un po' meglio si potrebbe fare.
0: Mi impegnerò.
1: Va bene, adesso
0: prossima settimana non passerò più dalle porte.
1: Cioè nel senso che non lo vogliamo sapere, va bene. Tanto sta facendo i lavori per rimancare, diciamo di stringere un attimo la porta, quindi lei pensa di essere più grosso, dai. Arriva

0: Attenzione Lady Gaga, abracadabra, come quando lei canta uguale, fa le magie. Lei e la Virgin insieme, siamo gli unici due della radio che cantano, vero?
1: Non lo voglio sapere.
0: Neanch'io, guardi, no, vero signor Gabbro?
2: Sì, le sappiamo tutte noi, a memoria.
0: A memoria, va bene. Salutiamo anche il signor Mauro che invece è a pancia a terra e sta lavorando. Va bene, ma c'è comunque.
2: Buonasera.
0: Tra una lavatrice e un'asciugatrice c'è anche lui. E adesso ci sono anche i pinguini tattici.

0: un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
0: Umano, come osi, ti maledico!
2: Pomeriggio number one.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: abbiamo più spazi,
1: ci abbiamo ancora spazi.
2: Inizia anche per questa sera. Nulla.
1: Non ce li va bene.
3: Rene de plus.
1: Berti, gentilissimo, come direbbe qualcuno, non doveva veramente. Lei non sapeva cosa possiamo fare con Berti. Hai capito? Berti, quando arriva ci dà queste buone notizie, poi.
0: Dai, che beviamo qualcosa.
1: No, Berti, non è che quando ci dà le buone notizie dobbiamo bere per
2: stavo
1: forza.
2: Per dire, puntuale, dobbiamo lodarlo. No, niente, si è.
1: In un attimo
2: tutto.
1: Si distrae, va bene. Allora, salutiamo gli amici che stanno ancora messaggiando. Non ci abbiamo più spazi, come diceva giustamente il Berti, ma attenzione perché gli amici.

0: the Wall, Gracie Abrams. Ringraziamo Alice che ha richiesto questa
1: grazie
0: canzone.
1: Grazie Alice, è bello che nel dedicato ascoltiamo canzoni di qualche anno fa, ma anche canzoni nuove, come in questo caso Gracie Abrams. Era del 2026 ed è una delle artiste.
0: Era, è del 2000, vuol dire che siamo nel, non ne siamo nel 2039.
1: Ma era perché l'abbiamo già ascoltata.
0: Ma no, ma dai, era la, mamma mia, guarda, certe volte lei mi stupisce. Ma dai, però è bello, è vero che abbiamo i nostri ascoltatori che spaziano, no? Sia con le cose da repertorio,
1: vero,
0: mettiamo
1: vero,
0: con le cose anche nuove che ci stanno, perché giustamente ci stanno anche quelle. Chi è?
2: Sì. Buonasera, coppia regina.
0: Buonasera Massimo, buona serata. Oh.

0: voce c'ha Giorgia, è l'unica voce la sua.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Guardi Berti, non saprei, però guardi.
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ecco, questa è un'idea, guardi, vedi Gabro.
3: L'avevo salutato 10 minuti fa io.
0: Ah, così, va bene.
1: Ciao ragazzi, sì, ci beviamo domani.
0: Ci beviamo domani, Berti, vai, guardi, non ci possiamo fare niente. Berti è così, dai. Miley Cyrus, questo è Secrets con Leslie Bach.

0: l'ultimo, signori.
1: Siamo già arrivati all'ultimo spazietto.
0: L'ultimo spazietto, spazietto.
2: Non lo voglio sapere.
0: No, no, lo deve sapere. È l'ultimo, però domani torna l'appuntamento del dedicato puntualmente all'interno dell'Happy Hour.

queste cose fantascientifiche. Era il 14° lavoro, il 14° album per David Bowie quando pubblicò questa canzone Ashes to Ashes, che era un po' il secondo step e diciamo il proseguo di Space Oddity, che era una canzone del 69, perché riportava quelle che erano le sue esperienze nel mondo sotto gli effetti della droga. Questo, diciamo le cose come stanno, ormai si possono anche dire. Adesso arriva invece anche Alex Warren, Fever Dream.

0: John Legend, Ordinary People.
1: Pago da bere.
0: Ma perché che adesso chiudiamo? Dica qualcosa, signor Gabriel.
2: Tra poco si chiude, andiamo a Nanna, arriverà la Lilly con il Number One Classics e noi ci andiamo a riposare.
0: Eh beh, ci riposiamo, poi domani torniamo, che riapriamo il locale. Salutiamo invece il signor Mauro che sta ancora lavorando e ha detto che chiude dopo di noi stasera. Ti regaliamo Sombra, va bene?

0: si torna domani noi.
1: Scusi, no, no, non ho capito.
0: Lo spieghi lei, Gabro, per favore. Domani.
2: Ci vediamo domani, ci risentiamo qui all'Happy Hour puntualissimi alle ore 20. Luchino, la barista, Gabro, Alberti, tutti.
0: Domani e domani puntuali. C'è la Lilli adesso. Ciao.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi è

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Benvenuti nel Number One Classics. Io sono Lilly, una donna al volante, e torniamo con l'energia della musica che ha fatto la storia degli anni 70, 80, 90. Pronti per viaggiare insieme con un mix perfetto di emozioni, di ricordi e voglia di risentire grandi canzoni. Quindi iniziamo con i Creedence.

I Creedence Clearwater Revival per aprire il number one classics di questo lunedì. Pensate che la band si esibì al Festival di Woodstock del 1969 nello stato di New York e fu il primo gruppo importante a firmare un contratto per esibirsi proprio lì. Io sono Lilly e la sentite la monetina che scende nel nostro jukebox virtuale? Nel 1986 i Level 42 cantavano Lessons in Love.

Benvenuti anche in questo lunedì nel nostro Number One Classics. Questa sera anche gli svedesi Cardigans, che iniziarono la loro carriera con l'heavy metal. Proprio non ce li vediamo a fare queste cose, comunque, salvo poi puntare sul pop inglese. E hanno avuto ragione, perché Love Fool ebbe un discreto successo nel 1996. Mi sto chiedendo se qualcuno tra voi ha ancora vecchi vinili. Questo poi è il periodo dello svuota cantine. E sicuramente qualcosa, qualcuno tra voi, io ci scommetterei, l'ha trovato. Magari questo vecchio disco di Al Stewart. Il suo più grande successo è stato Hero of the Cat, era il 1976.

0: prodotta e scritta da Brian Eno con David Byrne, mente geniale dei Talking Heads. Once in a Lifetime è stata ispirata ascoltando i sermoni dei predicatori, era il 1980. State ascoltando Number One Classics, io sono Lilly e torniamo tra poco.
1: Number One Classics. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
1: Donne al volante! Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.